0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:01.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: No, mi spiego, il fatto di dire che da domani non sarò più presidente dell'associazione, sarò presidente onorario. Però è una cosa preparata, studiata. Noi come associazione abbiamo sempre fatto in modo che ci fossero giovani che venivano di nuovo, si avvicinavano all'associazione e prendevano posto all'interno del consiglio esecutivo dell'associazione. Perciò tieni conto che noi all'interno della compagine del consiglio direttivo noi abbiamo qualcosa come una decina di persone che arrivano ai 30 anni, ecco, per intendersi. Perciò è sempre stato un momento che ha permesso ai figli di quelli che sono stati colpiti, eccetera, di venire all'interno, i figli di feriti, eccetera. Abbiamo fatto in maniera che ci fosse cambio fisiologico delle persone, eccetera. Poi il discorso che Paolo Lambertini, a 9 anni che fa il vicepresidente, si è occupato all'inizio fondamentalmente delle scuole, della memoria, ecco, eccetera. Poi ha cominciato a fare i dibattiti anche lui per quanto riguardava tutto il discorso processuale, ha partecipato ai processi, agli ultimi processi, direi che non ha mancato a quasi nessuna udienza, perciò anche lì sembra così, sai, leggere un discorso, essere lì a vedere, ad annusare l'aria che si respira in quel momento è già tutto un altro discorso. E indubbiamente io credo che sia una persona molto preparata e che ha tutte le possibilità per fare una bella figura, ecco, detto tra noi, di non deludere gli astanti, ecco, mettila in questo modo. Quest'anno faccio l'ultimo discorso da presidente, però credo di lasciare il tutto in buone mani, ecco, almeno siamo tutti convinti che il passaggio sarà un passaggio in buone mani, che dopo da lì si andrà avanti, eccetera. Siamo diversi, chiaramente, però tieni anche conto che la consegna dell'associazione, la consegna della situazione, lo stato di fatto è uno stato di fatto che vede la fine dei processi. Esatto. Perciò credo che questo sia molto importante. Tieni anche conto che questi ultimi due processi, quello Cavallini e quello ai mandanti, hanno aperto degli squarci notevoli in cui ci si potrebbe buttare dentro per approfondire tutto quanto. Adesso bisogna vedere, bisogna trovare dei giudici che abbiano, dei procuratori, che abbiano voglia di indagare su determinati aspetti che sono emersi da questi processi. È chiaro che questi processi hanno rimediato prove e approfondimenti notevoli che sicuramente meriterebbero di fare delle delle avanzate verso le stragi del 92-93, meriterebbero benissimo, però bisogna vedere se le condizioni ci sono per poter fare quelle indagini e di conseguenza eventualmente quei processi, ecco.
1: Parlando infatti con Paolo Lambertini, si chiude con l'ultimo giudizio, diciamo, con le ultime condanne, un primo, diciamo, momento giudiziario della strage durata 45 anni.
0: Esatto.
1: Rubo una battuta, ahimè, che è più di una battuta, hanno iniziato prima a depistare che la procura indagare, probabilmente. Questa è quello che la storia dice, anche le ultime condanne sono quelle che raccontano a Segater, dicono questo fondamentalmente, senza pensare appunto a quello che era successo. C'è stato un secondo momento dove appunto ci dovrebbe essere, speriamo, ci sarà la ricerca di questi famosi mandanti, perché oggi abbiamo la certezza di chi, diciamo, ha perpetrato la strage fisicamente. Abbiamo delle idee su chi può essere stato quello che ha, diciamo, tenuto le fila di quello che è successo.
0: Beh, tieni presente che a questo punto ci sono le prove. Cioè, a questo punto ci sono le prove che la loggia massonica P2, i vertici della loggia massonica P2 hanno finanziato, pagato la strage, organizzato la strage. Beh, tanto tieni presente che Gelli e Company erano a un certo livello, ecco, per intendersi, non è che fossero proprio terra a terra. Questo è un dato. E non è escluso che anche le altre stragi abbiano avuto una regia occulta di questo tipo, anzi molte cose lo fanno prevedere. L'altro aspetto qual è? I depistaggi e Compagnia Bella hanno visto proprio prendere piede personaggi di altissimo livello. Noi abbiamo avuto presidente, l'ex presidente della Repubblica Cossiga, che tra pista palestinese, spontaneisti armati, di questo passo, ha fatto di tutto per annullare, eccetera. Poi il depistaggio è chiaro, però devi tenere presente che nel momento in cui nel febbraio del 79 si era cominciata a ipotizzare di fare la strage, si erano dati anche dei soldi al direttore del Borghese Tedeschi, che era poi stato o è stato un senatore dell'MSI, tanto per essere molto chiaro, il Movimento Sociale Italiano, per mettere in piedi delle piste internazionali particolari, eccetera, per metterle poi nelle mani dei giudici nel momento in cui iniziavano le indagini. Perciò non solo i depistaggi già pianificati, ma anche proprio da pianificare per intralciare le indagini in un certo modo, e da quel punto di vista lì sono riusciti in maniera notevole a confondere quantomeno l'opinione pubblica. Non hai confuso i giudici che indagavano, ma hai confuso sicuramente l'opinione pubblica. Ecco.
1: Non posso non fare anche a te la domanda che mi gira nella testa. Sei stato deputato per 5 anni e è stato tolto il segreto di Stato, ma io penso soprattutto al Ministero dei Trasporti, che è, diciamo, era l'organo che avrebbe dovuto avere informazioni su quello che poteva essere successo, comunque qualcosa di particolare, che fosse la strage di Bologna, che fosse l'Italicus. Viene tolto il segreto di Stato, non c'è niente.
0: No, lì, cioè lì manca l'archivio, che è diverso. Allora, qui ci sono due problemi. Io ho fatto parte della commissione per la desecretazione dei documenti dopo la direttiva Renzi. Solo che lì cosa hanno fatto? Ha fatto un'operazione che ha visto prima emettere la direttiva, poi a lato hanno fatto un gruppo che valutava cosa dare e cosa non dare. In quel gruppo noi non c'eravamo, i familiari delle vittime non c'erano.
1: E, più che familiare, c'era anche un deputato.
0: Sì, vabbè, ma
1: no, lui, c'era familiare. Un passaggio.
0: No, però qual è il punto? Il punto serio della situazione è che quando noi chiedevamo i documenti, o rispondevano in maniera strana o non ti davano niente. Noi abbiamo chiesto fin da subito di poter avere i curriculum vitae dei terroristi. Cioè alla fine abbiamo detto: dateci 4 terroristi che vogliamo vedere come li avete fatte queste schede. Sì, Mambro, Fioravanti, 2 o 3 qua proprio già passati in giudicato, eccetera. Non ci è arrivato niente. Quest'anno, all'inizio dell'anno di quest'anno, abbiamo detto sì, adesso ve le diamo. E anche tutto quest'anno ormai è passato senza aver dato nulla. Questo è il discorso, cioè le omertà che c'erano nel 1980.

0: La giustizia in maniera irreversibile, questo è il guaio della situazione.
1: Dico. Capito, sì. Ahimè, ho capito. Da presidente oramai onorario, come ho chiesto all'onorevole Casini, chiedo un ricordo di Torquato Secci e invece un augurio per Paolo Bolognesi e per Paolo Lambertini.
0: Dunque, Torquato Secci è stato sicuramente una persona notevole, insomma molto, io l'ho trattato, quando è morto, io sono stato chiamato per fare un discorso, io l'ho definito mio secondo padre, ma perché? Perché indubbiamente mi ha fatto anche capire che nell'ambito della gestione di una situazione del genere, di un'associazione del genere, bisognava non accontentarsi assolutamente di pacchi sulla spalla o roba del genere, qui bisognava assolutamente guardare ai fatti, e del resto il nostro statuto prevede ancora ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta. La giustizia c'è dovuta non solo a noi ma a tutto il popolo italiano, e noi ci siamo comportati come persone in cui la giustizia è dovuta, non andare là col cappello in mano per avere dei pezzi della giustizia che ci davano, eccetera. No, assolutamente. E pertanto con Torquato abbiamo messo in piedi il CEDOS, abbiamo fatto tutta una serie di questioni che andavano oltre anche l'associazione, l'unione di tutte le associazioni vittime per stragi, tutto questo discorso che ci ha permesso di unire in una sola voce e anche sia le leggi favorevoli alle vittime, sia quelle che riguardavano i punti clou dei vari processi che potevano avere degli sfilacciamenti, che al limite diceva oh, guarda che qui forse va meglio correggere la cosa in maniera diversa, eccetera. Tieni conto che quando è iniziato Piazza Fontana, cioè uno dei motivi per cui noi abbiamo fatto l'associazione è stata perché nel 1981, nel marzo del 1981, c'è stata la sentenza d'appello di Piazza Fontana, tutti assolti. Loro i processi andavano, primo grado grandi condanne, secondo grado tutti assolti, Cassazione tutti assolti, fine. Questo era l'andata dello schema. Lo schema era quello lì. Pertanto di stragi che fossero stati condannati, ma mica solo i mandanti, gli esecutori materiali, quello che aveva messo la bomba, quello che aveva, non esisteva nel modo più assoluto. Bene. Ma uno dei motivi, perché allora chiaramente i governanti, i servizi di Gesù Cristo, eccetera, i fascisti facevano il loro mestiere di creare di grande confusione, eccetera. Però il problema è un altro. Noi, le vittime non possono fare il gioco di questi qua. Allora, bisogna assolutamente comportarsi in maniera diversa. L'avvocato deve essere membro di un collegio di difesa e il collegio deve viaggiare in maniera coordinata. Ci sono delle idee diverse, si discutono, ma si va in maniera coordinata. Non può che un avvocato dice una cosa, l'altro dice un'altra, fa via questo passo. Cioè, col processo di Piazza Fontana, Valpreda è entrato naturalmente nel 69 come colpevole, il mostro e tutte queste robe varie qua, e poi è uscito con formula dubitativa nell'85, ma due giorni dopo era sicuro, tutti ormai sapevano che non c'entrava assolutamente niente, gli anarchici non c'entravano assolutamente niente, però è stata imbastita tutta questa lavoro con anche l'uccisione di Pinelli e via di questo passo. Quando tu vedi tutta questa roba, non può la parte civile fare quel gioco lì, non può, e questo è il punto. Allora noi ci siamo detti a Bologna, perché anche a Bologna rischiava di succedere la stessa cosa. Bologna, cioè la pista, perché non è venuta fuori subito la pista internazionale, ma c'era tutta la pista internazionale, la pista lì, c'era la pista tedesca, la pista libanese,
1: ma
0: lascia che faccio, cioè adesso a questo punto sono dei depistatori e potrebbero essere condannati per depistaggio, perché adesso prima non era un reato. Io ho fatto la battaglia per che diventasse un reato, è diventato un reato nel 2000.

0: 2016, bene, adesso se uno insiste sulla pista palestinese potrebbe essere indicato e condannato per depistaggio. Questo è tanto per intendersi sulla situazione. Ecco. Allora, noi dobbiamo anche tenere presente queste cose, che non possiamo noi come parti civili essere quelli che danno una mano a quelli che hanno messo le bombe. Questo è il punto. Allora, noi ci siamo fatti questa idea e ci siamo comportati in questo modo. Tieni presente che io adesso ti parlo così liberamente di queste cose, ma allora anch'io ero molto confuso, cioè io partecipavo alle manifestazioni per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia, per l'Italia, eccetera, però tutti gli intrecci, tutti i rigiri e compagnia, io conoscevo mica, ho dovuto leggere, studiare, guardare i processi, via di questo passo, cioè non è che sei a capo di un'associazione tu ti fai trascinare bellamente, devi metterti lì, applicare e fare in modo di vai a fare un dibattito, devi cercare quantomeno di stare nell'ambito di un alveo di un certo tipo, che non vuol dire che tutti parlano in un certo modo, puoi anche parlare in un altro modo, però ha ragion veduta, mi spiego, parli di cose che ne hai a ragion veduta. Ecco, questo è il grande aspetto. L'altro aspetto che tu mi hai chiesto, cosa pure? L'altro aspetto che tu mi hai chiesto.
1: L'augurio a Paola Meloni.
0: Vabbè, chiaro, l'augurio è di portare avanti.
2: Me la stacchi questa?
3: E penso che dobbiamo sapere, penso che tanti bolognesi lo sappiano, che anche il 2 agosto è entrato con grandissima forza, il 2 agosto 1980, nella storia di Bologna, nella memoria di Bologna e dei bolognesi, come nella storia di tutto il paese. Se ci pensiamo, se chiediamo a un bolognese che allora era già nato dove era il 2 agosto 1980, se lo ricorda, perché nella memoria collettiva quella strage così terribile è rimasta impressa con una forza straordinaria. Io ero a un campo scuola del comune di Bologna e ricordo bene quando arrivò la notizia, l'angoscia, la paura che avevamo. Io allora non avevo ancora 14 anni, avevo quasi 14 anni. Beh, diciamo che io ho iniziato a fare politica molto presto, nel senso che a 16 anni mi iscrissi poi alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, ma insomma io facevo il cameriere alle feste dell'Unità quando ero un bambino, diciamo, e è chiaro che quella strage, diciamo, segnava un'azione eversiva neofascista che voleva colpire in particolare Bologna, quello che Bologna rappresentava, la città della resistenza, la città dove era più radicata la sinistra nel paese, la città che guidava per tanti versi il cambiamento nel paese. Ed è vero, insomma, che la passione politica, preferisco usare questo termine, poi è diventata anche un impegno di vita per tante ragioni, ma la passione politica per me è stata legata sempre moltissimo alla storia, all'identità di Bologna, a queste radici così profonde, in particolare nei valori dell'antifascismo.
4: Sindaco di Marzabotto, strage di Bologna, la tua vita è legata comunque a cose che hanno, diciamo, colpito in maniera importante anche proprio la memoria storica di questo paese, perché sei fatto carico comunque di situazioni molto importanti. Venendo al tuo lavoro a Roma, l'altro giorno nell'intervista con il prossimo presidente Lambertini dell'associazione appunto della strage dei familiari del 2 agosto, parlavamo, una cosa che mi ha colpito molto, di quando è stato tolto il segreto di Stato agli atti sulla strage di Bologna. Volevo una tua opinione rispetto a quello che lui mi ha raccontato, dicendomi che il Ministero dei Trasporti, che in teoria dovrebbe avere degli atti importanti, comunque le situazioni collegate sia a Bologna che all'Italicus, quando sono andati per vedere che cosa effettivamente avevano, non avevano nulla in riferimento alla strage del 2 agosto del 1980, secondo te?
3: Intanto diciamo che c'è un filo rosso tragico nella storia italiana, perché il fascismo non ha smesso di combattere la libertà e la democrazia, di compiere stragi e delitti dopo la liberazione, dopo il 25 aprile del 45. Per questo la strage di Marzabotto, quella di Bologna, in realtà sono storicamente collegate molto più di quello che si può pensare, perché il Regio Repubblica Sociale Italiana, i fascisti furono utilizzati poi, come dimostrano appunto le sentenze a cui anche tu facevi riferimento, per un disegno eversivo dalla loggia massonica P2, da settori deviati dei servizi segreti, da settori deviati dello Stato, per condizionare la democrazia italiana. Se uno guarda il piano di rinascita democratica di Licio Gelli, si può dire che certamente la democrazia ha resistito, ha sconfitto il terrorismo, ma che la storia del Paese e la Repubblica sono state pesantemente condizionate. In particolare è stato bloccato un processo di cambiamento che stava vedendo anche il Partito Comunista Italiano assumere direttamente responsabilità di governo, e quindi l'azione terroristica neofascista come forma di eversione guidata da settori deviati dello Stato ha avuto dei risultati purtroppo nella storia del Paese, e questo è un tema di grande attualità di cui tutte le forze politiche devono essere assolutamente consapevoli. E questo tema dell'archivio del Ministero dei Trasporti è un tema su cui ho lavorato, anche perché riguarda anche la strage di Ustica, e ci sono proprio alcuni anni in cui non è rimasto più niente dell'archivio del Ministero dei Trasporti. Non abbiamo informazioni su come mai questo è accaduto. Ovviamente c'è sempre l'ipotesi che si possa trattare invece di un problema più di tipo burocratico, però certamente fa abbastanza inquietante e interessante il fatto che ci sia questo buco negli archivi del Ministero dei Trasporti. E poi noi abbiamo fatto tanti atti parlamentari a sostegno dell'azione straordinaria dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Io ho fatto anche una mozione parlamentare a mia prima firma 2 anni fa sugli esiti che cominciavano a esserci dei nuovi processi del 2 agosto, proprio perché ritenevo e ritengo che tutto il Parlamento debba prendere pienamente atto dei risultati di queste nuove inchieste, che sono ormai di nuove sentenze passate in giudicato, che sono di grandissimo valore appunto non solo per conoscere la strage del 2 agosto, ma per conoscere la strage e la storia del Paese, e poi sentenze che aprono nuove prospettive di approfondimento. Per esempio, un altro dato molto inquietante è che in via Gradoli c'erano degli appartamenti in disponibilità dei servizi segreti, e c'è stato un utilizzo sia del terrorismo nero sia da parte del terrorismo rosso di proprietà immobiliari a disposizione dei servizi segreti del Paese. Quindi ci sono strade di inchieste ulteriori che spero la magistratura percorrerà, che si aprono anche grazie all'esito delle sentenze sul 2 agosto.
4: Sì.
3: Paolo Bolognesi è una personalità straordinaria, è un uomo a cui il Paese deve tanto, perché ha guidato con grande capacità dopo Torquato Secci, un'altra personalità straordinaria, l'Associazione dei Familiari delle Vittime del 2 agosto, con grande coraggio, anche personale, e a lui dobbiamo molto per questi processi che si sono riaperti, per la pagina di verità che si sta scrivendo sulla storia del Paese. Un uomo che ha conquistato dei meriti civili nel senso alto del termine, veramente straordinari. Per me è anche un caro amico personale, con cui c'è uno scambio davvero quotidiano. Infatti siamo stati anche colleghi per una legislatura in Parlamento, nella 17ª legislatura. Paolo fu peraltro il primo firmatario di una importantissima proposta di legge che poi è stata approvata, che condanna le azioni di depistaggio.
1: Agosto 1980, 2 agosto 2026, 46 anni fa, la strage alla stazione di Bologna, 85 vittime, 200 feriti. Siamo come ogni anno a trasmettere in diretta le cerimonie per non dimenticare, le cerimonie commemorative che si svolgono come da tradizione, da quel terribile 2 agosto 1980 nel centro di Bologna. Anche questa mattina si comincia di buon'ora, come sempre alle 8:30, tra pochissimo ci collegheremo col cortile d'onore, vedete già le immagini accanto a me, il cortile d'onore del comune di Bologna, in cui comincerà la cerimonia solenne con i primi interventi pubblici, il sindaco Matteo Lepore, il presidente dell'associazione familiare delle vittime Paolo Lambertini e poi ancora Michele De Pascal, il presidente della regione, e il sottosegretario di Stato all'interno Nicola Molteni. Vedete le immagini che appunto arrivano in diretta in questo momento dal cortile d'onore di Palazzo D'Accursio. Sarà la prima volta, tra virgolette, per il nuovo presidente dell'associazione familiare delle vittime Paolo Lambertini. Fino all'anno scorso, infatti, sul palco c'era Paolo Bolognesi. Come ogni anno, questa doppia piazza, questa doppia localizzazione degli interventi, con due volte l'intervento del sindaco Lepore, quindi Lepore parlerà sia adesso che in piazza Medaglie d'Oro e poi anche il presidente Paolo Lambertini. Ma mi sembra stia per cominciare il discorso del sindaco Lepore, quindi lasciamo a lui la parola.
5: Prego le varie autorità di accomodarsi.
6: Allora,
5: per prima cosa voglio dare il benvenuto a tutte
6: del 2 agosto e di tutte le altre associazioni di familiari delle vittime che sono qui presenti oggi in solidarietà con il 2 agosto. Ricordo che qualche anno fa è nato un coordinamento dalle associazioni di familiari delle vittime delle stragi, della strategia della tensione e di mafia, che abbiamo deciso di ospitare proprio qui a Bologna. E quindi ogni anno il corteo è l'occasione per riabbracciare anche altre storie che si uniscono nella vicenda di Bologna. Voglio anche ringraziare chi rappresenta in particolare la giustizia del nostro paese, magistrati, gli avvocati, le procure, le persone che sono qui oggi. Facciamogli un applauso, perché senza di loro non saremmo arrivati alle sentenze passate in giudicato. E salutando loro voglio salutare tutte le forze dell'ordine presenti, di ogni ordine e grado, anche loro accogliamoli con un applauso per quello che fanno per noi ogni giorno, perché nel svolgimento del proprio dovere sono tanti gli agenti che hanno perso la vita o come scorta durante qualcuna di queste stragi o durante le indagini. E in generale nell'adempimento del loro dovere nel nostro paese. Io ora passerò la parola a Paolo Lambertini, che è il nuovo presidente dell'Associazione delle Vittime, a cui davvero va tutta la mia vicinanza e affetto per questa giornata. Sarà bello ed importante essere insieme sul palco oggi. E poi voglio solo dire, perché avrò tempo sul palco di leggere il mio intervento, che per noi è una giornata importante, la più importante giornata nella storia della nostra città, perché il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, familiari, amici, lavoratrici, lavoratori, persone che venivano da ogni parte del mondo a visitare la nostra città, lo attraversavano. Ci sono stati oltre 200 feriti e quella giornata è stata una giornata di morte, ma anche una giornata nella quale la speranza è iniziata, perché da quel giorno Bologna ha raccolto le macerie, ha soccorso le vittime, ha ricevuto una medaglia d'oro al valor civile per i soccorsi e da allora la nostra storia è cambiata. E a differenza delle intenzioni che aveva chi ha posto quella bomba, la nostra democrazia oggi è più forte a Bologna e nel nostro paese, e questa marcia, questo corteo oggi è uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia. E quindi vi voglio ringraziare, perché oggi saremo in tante e in tanti, e siamo qui perché ci crediamo, perché è importante per tutti noi e per il resto della comunità nazionale. Grazie. Paolo, te la parola.
7: leggerò perché per essere rispettoso dei tempi, e parto subito quindi ringraziando il signor sindaco, il padrone di casa, il presidente della regione Michele De Pascale, dell'assemblea legislativa, tutte le autorità civili, religiose, militari, giornalisti, familiari, volontari, i podisti, signor prefetto, signor questore, e soprattutto l'onorevole Nicola Molteni, che ho avuto il piacere di conoscere, rappresentanza del governo, che sarà la persona a cui mi rivolgerò in modo particolare approfittando della sua presenza. Io rappresento un'associazione che ha saputo aspettare, ma non un'attesa passiva, per tanti anni, e oggi ha raggiunto importanti quote di verità. Ecco, tra quelle quote di verità, lo straordinario fatto che abbiamo i nomi dei mandanti non è una cosa da poco, oltre alla conferma in tutte le 17 sentenze che la matrice di quella strage era fascista. Ecco, allora le dico subito, dopo 46 anni siamo impegnati a divulgare questa verità, ma anche a difenderla, perché ci sono importanti forme di delegittimazione di ciò che è emerso da quei processi e da vere e proprie azioni di disinformazione. Crediamo fortemente che le verità accertate in quei processi potrebbero, anzi dovrebbero, essere il punto di partenza per una rilettura attenta di tutto il periodo stragista, ciò che è avvenuto prima e ciò che è avvenuto dopo fino ai primi anni 90. Lo crediamo fortemente e lo affermiamo di fronte a dei fatti, ai collegamenti tra le forze eversive, mafiose e occulte e parti occulte dello Stato, infedeli che abbiamo nei documenti. Allora, signor sottosegretario, le dico in maniera molto esplicita, diretta, che dal nostro punto di vista il lavoro della Commissione Antimafia è particolarmente deludente. Il sapore, sempre la nostra percezione, è quella di una rinuncia ad approfondire gli scenari suggeriti dagli elementi di cui accennavo e dagli elementi processuali, sia dalle indagini che gli elementi processuali. Allora, faccio un nome per essere diretto ed esplicito: il ruolo di Stefano Delle Chiaie lo vogliamo indagare. Allora io chiedo, lo dico a ogni partito, che sia del governo o non del governo, che abbia a cuore, non saprei come dirlo meglio, una pulizia istituzionale, credo che dovrebbe porsi la domanda a chi giova questa fatica o questa rinuncia di non andare oltre per cercare di capire queste che noi crediamo essere importanti verità. Siamo un'associazione che si ostina a voler conoscere la radice del male, quella che ci ha profondamente colpito, e però abbiamo fiducia nelle istituzioni e quindi la riteniamo curabile, altrimenti non saremmo qua dopo 46 anni anche a celebrare magistrati, forze di polizia, a tutti gli investigatori che ci hanno aiutato. Quelli dell'associazione sono anche quelli che da anni, non da soli, insieme a tante realtà e associazioni, chiediamo che la legge 206 relativa al risarcimento delle vittime venga applicata nei pochi casi ancora risolti e quindi in tutte le sue parti. È una richiesta che abbiamo fatto anche negli anni precedenti, nel 2023 e nel 2024 al ministro Piantedosi, nel 2025 al ministro Bernini, però siamo ancora qua che aspettiamo le risposte. Quindi davvero spero, signor sottosegretario, che abbia importanti informazioni o qualche novità. Io pongo alla sua attenzione, così vado a concludere, signor sottosegretario, anche altre piccole opportunità, le chiamo così, perché quella precedente di chiudere questa storia della legge 206 sarebbe un'opportunità anche questa, che le sto per raccontare. Nei mesi scorsi abbiamo nuovamente sottoscritto un protocollo con il MIM, il Ministero dell'Istruzione del Merito, che è finalizzato a realizzare iniziative didattiche sul tema del terrorismo. È un protocollo però sul quale non si è mai investito davvero e che spero invece possa essere sostenuto, perché noi ci affidiamo all'Assemblea Legislativa, che ringrazio moltissimo localmente per il lavoro con le scuole. A livello nazionale è stato investito zero quest'anno. Quindi l'ho definito un'opportunità perché la chiave davvero non vuole essere polemica, vorrebbe essere quella di dire con un investimento che per uno Stato potrebbe essere davvero irrisorio o comunque limitato, si potrebbe fare un, come mi ha sempre insegnato Paolo Bolognesi, si potrebbe fare veramente un'ottima operazione di visibilità e di consolidamento dei rapporti. Quindi grazie, auguro a tutti noi, una buona giornata, uniti in questa manifestazione solidale, un corteo unito davvero per la memoria delle vittime di quella strage. Grazie per questo spazio, per l'attenzione e per l'ascolto.

tutte, un abbraccio a tutti i familiari delle vittime, a Paolo che ha raccolto, e credo già questa mattina si vede, un testimone molto impegnativo, ma lo sta facendo veramente con altrettanto cuore di Paolo che lo ha preceduto. Siamo ancora qui tutti a stringerci attorno ai familiari delle vittime della strage del 2 agosto, che più forse di chiunque altro nella storia del nostro paese hanno saputo tenere insieme due dimensioni. La strage del 2 agosto non ha mai trasformato le vittime in numeri. L'impegno costante, quotidiano dell'associazione, delle città, delle comunità è quella di ricordare queste vite spezzate che erano quel giorno in un luogo che segna la vita di ciascuno e ciascuna di noi. Le stazioni sono luogo di attraversamento, di incontro, di rientro, di viaggio, di connessione. Dietro a ciascuna di quelle vite c'è un pezzo della storia d'Italia che si è spezzata, c'è una famiglia che è cambiata per sempre, c'è una comunità che ha segnato una ferita. E visto quanto c'è dietro alla strage della stazione di Bologna, questo rischio era un rischio evidente, perché il dramma di quanto la strage rappresentava poteva farci correre il rischio di togliere il faro dalla vita degli uomini e delle donne che quel giorno hanno perso la vita. E questo è un rischio che non abbiamo attraversato, è un rischio che abbiamo combattuto. E oggi anche i racconti di anno in anno, di commemorazione in commemorazione, tengono viva la memoria di chi quel giorno attraversava quella stazione. Ma poi, e dobbiamo dirlo, e lo dobbiamo dire con orgoglio, questa associazione e questa città hanno dato in questi 46 anni un servizio al paese come credo nessun altro sia stato in grado di fare. Se non ci fosse stata questa associazione e questa città, quello che è avvenuto quel giorno molto probabilmente sarebbe rimasto derubricato a uno dei tanti attentati terroristici. Sarebbe rimasta una pagina nera, sarebbe stato ascrivibile a un gruppo di neofascisti che non si rassegnavano alla libertà e alla democrazia e che quindi prendevano un'iniziativa individuale. Ecco, questo non è avvenuto, non è avvenuto perché nei giorni più bui dei depistaggi qualcuno si è battuto per tenere accesa la luce e perché uomini e donne delle istituzioni hanno saputo riscattare la Repubblica, hanno saputo riscattare la Repubblica portando verità su quanto era avvenuto. Ecco, la dico così: chi compie un atto terroristico mette in conto di poter pagare per quell'atto che compie. Probabilmente chi ha compiuto questo atto terroristico si sentiva più rassicurato rispetto a quello che stava facendo, sapeva, aveva fatto una scelta di vita che ovviamente era una scelta di vita eversiva, che voleva contrastare la libertà e la democrazia, ma sapeva quei giorni di muoversi sotto un'aura diversa. Ecco, io però nel mio cuore ho una certezza, che mandanti, terroristi, neofascisti, depistatori non avevano una cognizione. Non sapevano che 46 anni dopo noi tutti saremmo stati ancora qui. Non sapevano, quando decisero di fare quello che hanno fatto, che la comunità, i familiari, le istituzioni, anno dopo anno avrebbero continuato a combattere quella battaglia. E noi lo diciamo oggi per domani. Chiunque, questo è un paese
che ha un rapporto strano e particolare con la libertà e la democrazia, che ha sempre combattuto e si è sempre battuto per difendere la libertà e la democrazia. Ecco, chiunque in ogni tempo, in ogni spazio, in futuro, in questo paese potrà pensare di mettere a rischio la libertà e la democrazia, ecco, saprà che questa è la reazione della comunità democratica, questa è la reazione della società civile, questa è la reazione delle istituzioni di questa Repubblica. E tutti, diciamo, dobbiamo essere vigili ma anche orgogliosi di quanto questa città ha saputo fare.

0: Grazie, buongiorno a tutti. Provo a condividere con voi alcune riflessioni, partendo ovviamente dalle parole, dalle richieste, dalle sollecitazioni che il Presidente dell'Associazione ha fatto, di cui mi faccio ovviamente carico da un punto di vista personale e come rappresentante del Governo. Cari familiari, cittadini, Sindaco Lepore, Presidente Lambertini, Governatore, autorità presenti, oggi è per me una grande commozione essere qui in rappresentanza del Governo per non dimenticare. Alle 10:25 di un sabato di agosto di 46 anni fa, una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera. Essere oggi qua a Bologna significa raccogliersi davanti a una delle ferite più profonde, più dolorose, più drammatiche della storia della nostra Repubblica e del nostro Paese. Nel 1980 avevo 4 anni, ero appena più grande della più giovane delle vittime della strage, Angela Fresu. Ma il 2 agosto non è soltanto una data impressa nella memoria di questa città, il 2 agosto è una data che appartiene a tutta l'Italia, all'Italia intera. Permettetemi un ricordo personale, di ricordare la famiglia Mauri di Tavernola, una piccola frazione in provincia di Como, a pochi centinaia di pochi metri da casa mia, appena mezz'ora da casa mia, Carlo, Anna Maria e il figlio Luca, appena 6 anni. Avevano deciso di trascorrere le vacanze in un villaggio turistico in provincia di Taranto. Partiti venerdì 1 agosto in auto, nei pressi di Bologna, ebbero un incidente, fortunatamente danni solo all'auto, decisero di proseguire in treno e qui il loro viaggio è finito, è terminato. Una tragica coincidenza, no? Con gli organizzatori della commemorazione di oggi voglio condividere e urlare, nessuna coincidenza. 85 persone comuni, donne, bambini, uomini, persero la vita. Ma le vite spezzate in pochi istanti sono state molte, ma molte di più. Persone che stavano partendo per le vacanze, che tornavano a casa, che inseguivano un progetto, un sogno, un affetto, una speranza, che vivevano una normale quotidianità. Dietro ogni nome vi è una storia interrotta, una famiglia segnata per sempre, un vuoto che il tempo non ha mai potuto colmare. Ma in questa strage il Paese, in un momento particolarmente complesso, in un momento storico complicato della nostra storia, si è unito attorno al dolore di una città. Il 2 agosto è il ricordo vivo di una tragedia nazionale che continua a interrogare le coscienze del Paese. Bologna quel giorno è diventata il luogo simbolo di un dolore che apparteneva e che ancora oggi appartiene all'Italia intera. Questa strage ci ricorda ogni giorno quanto possono essere devastanti l'odio, gli estremismi, il terrorismo, ogni forma di totalitarismo e di violenza contro la democrazia. Ma il 2 agosto ci ricorda anche la forza di una comunità, la forza di un popolo, del popolo bolognese, che ha saputo reagire, rialzarsi, la testa alta, che ha saputo riannodare i fili di una convivenza civile e democratica, sociale e etica da subito, scavando con le mani nude tra le macerie, dando prova di unità, solidarietà e profondo senso di umanità. La città di Bologna ha sempre dimostrato nella sua storia di saper affrontare momenti difficili, complicati e articolati, sempre con il senso delle istituzioni, sempre con una forte coscienza democratica, trasformando le ferite, le tante ferite che hanno segnato questa città in momenti di rinascita. Libertà e democrazia, si diceva, sono un patrimonio, un'eredità che dobbiamo continuare a custodire, a difendere, a tramandare ai nostri figli, nella saldatura compatta di tutte le istituzioni, partendo dalla magistratura, tutte le magistrature che ringrazio, alle forze di polizia, a chi indossando una divisa è baluardo e pilastro di democrazia, di libertà, di sicurezza e di legalità, al mondo dell'associazionismo, alle reti sociali e culturali rappresentative del cosiddetto mondo della sussidiarietà, che respingono con forza, con determinazione e unità ogni giorno ogni forma di violenza, riaffermando il principio della legalità, principio della legalità che è il principale valore su cui segna e si regge il senso di Repubblica, della nostra Repubblica, dello Stato di diritto e della convivenza civile. E tutto questo va fatto senza tentennamenti, senza ambiguità. Lo Stato non arretra, lo Stato non può arretrare e non deve arretrare, né ieri né oggi, di fronte alla violenza, al terrore, all'intimidazione, alla minaccia, ma deve rispondere unito in tutte le sue e con tutte le sue articolazioni locali e nazionali. La memoria di questi 46 lunghissimi anni non è stata e a maggior ragione non deve essere e non può essere solo una mera commemorazione. È anche responsabilità. Responsabilità per la verità del passato, responsabilità nelle difficoltà e nei problemi di oggi, responsabilità verso le nuove generazioni, responsabilità verso i nostri figli affinché conoscano la storia e comprendano il valore della libertà e della democrazia. Su una vicenda così drammatica, verità e giustizia sono valori che devono continuare a camminare uniti. Di fronte all'impresa più criminale che sia mai stata compiuta in Italia, lo strazio che aveva travolto il volto del presidente Pertini permane ancora oggi. Ecco perché ringrazio l'associazione, perché in questo tempo ha consentito al dolore di alimentare la continua e instancabile ricerca della verità. La ricerca della verità non si può contrapporre, non si deve contrapporre alla giustizia, ma di essa ne è un faro imprescindibile. Ne costituisce il presupposto più alto, perché una memoria condivisa può poggiare soltanto sulla forza dei fatti e della verità. La giustizia non ha una data di scadenza quando si tratta di verità dovute alle vittime. Dobbiamo ricordare per non dimenticare, dobbiamo ricordare per non vanificare il tributo di sangue e di dolore offerto e sofferto da questa città. Dobbiamo ricordare per continuare a difendere i valori della democrazia, della libertà, del senso di comunità, valori che stanno alla base del sentimento costituzionale del nostro Paese. Una comunità che non ricorda è una comunità che non ha futuro, è una comunità che non ricorda è una comunità che non ha identità, che non ha radici, che non ha anima e che non ha coscienza. Fortunatamente questa comunità locale, cittadina, territoriale e nazionale fa del valore della memoria il fondamento di una coscienza collettiva comune non negoziabile. Autorevole sostegno concreto delle vittime e dei familiari, il Parlamento tutto unito, ci sono rappresentanti di tutte le forze politiche che conosco e che ovviamente ringrazio per la presenza sia governative che di opposizione, sia di maggioranza che di opposizione, il Parlamento deve continuare a lavorare attivamente per dare concretezza alle legittime istanze e tutele, ricercando le coperture economiche necessarie in via prioritaria, dando pieno compimento all'iter legislativo in corso. Tutte le istituzioni democratiche del Paese devono cooperare per ricomporre con rigore e trasparenza quei frammenti ancora oscuri del nostro recente passato, in costante difesa dei valori costituzionali contro ogni forma di terrorismo, eversione e violenza. Alle 85 vittime, agli oltre 200 feriti, ai loro familiari, alla città di Bologna va il rispettoso riconoscimento, saluto e omaggio della Repubblica. Grazie.
1: mezzo al cartello.
2: Sarà a percorrere via Indipendenza per il corteo. Qui vediamo che hanno le telecamere e i presenti si concentrano su uno striscione, anzi un cartellone che non riusciamo a leggere diciamo in modo completo. Poi sentiremo anche e cercheremo di capire che cosa c'è scritto, insomma, tenuto da un signore con scritto Stop NATO nella maglietta. Maria Elena Mele, la vedo, non so se lei mi sente, però credo che in questo momento stiamo cercando di raggiungere nuovamente le autorità per sentire se sono disponibili ad altre dichiarazioni. Vediamo che il sindaco Lepore, questa è una fase un po' come posso dire, di organizzazione del corteo. Ogni anno appunto ci si avvicina a Piazza Nettuno e poi a Via Indipendenza per cominciare, per mettersi in ordine e partire col corteo. Sentiamo Maria Elena.
3: Proviamo a prendere il sottosegretario Molteni. Un secondo. Sottosegretario, buongiorno, siamo in diretta con ETV, buongiorno. Allora, lei qui oggi a Bologna per rappresentare il governo, ha raccontato anche nel suo discorso le emozioni che ha vissuto nell'essere qui presente.
4: Sì, è una pagina dolorosa della storia del nostro paese, una profonda ferita che non è soltanto la ferita della città di Bologna ma tutta l'Italia intera. Ho ricordato il valore della memoria, bisogna ricordare per non dimenticare, bisogna ricordare per non vanificare il tributo di sangue e di dolore delle vittime, dei feriti, di una città intera. E ho voluto ricordare il valore del ricordo e della memoria per continuare a difendere i principi di legalità, democrazia, verità e giustizia, rispetto ai quali ognuno di noi deve essere interrogato e partecipe per difendere questi che sono i valori più importanti del sentimento democratico su cui poggia il nostro paese.
3: Le richieste del Presidente.
5: Osservazioni precise sul lavoro della Commissione Antimafia definito deludente, sulla legge sui risarcimenti da applicare ancora.
4: Sì, c'è un impegno costante da parte del governo, ma mi permetto di dire anche da parte del Parlamento, sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista di reperimento delle risorse necessarie per dare riscontro a istanze e tutele legittime avanzate dall'associazione. Credo che la politica su alcuni temi, come il tema della ricerca della verità, come il tema della sicurezza, della legalità e della giustizia, non si debba dividere. Sicurezza e legalità non sono temi né di destra né di sinistra, ma sono valori fondamentali e cardine su cui poggia il senso democratico del nostro paese. L'impegno mio personale, l'impegno del governo, l'impegno che è stato preso anche negli interventi precedenti degli anni passati da parte dei ministri che erano presenti, va nella direzione di poter, diciamo così, dare riscontro a delle legittime istanze legittimamente avanzate dalle associazioni e dal mondo delle vittime e dei feriti.
6: Collegamenti tra la strategia della tensione e le stragi fino agli anni 90, parla quella.
4: Tutto quello che può essere utile e necessario per ricercare verità e giustizia, che sono due valori che non vanno dissociati l'uno dall'altro, ma vanno a braccetto l'uno con l'altro. Quindi un impegno concreto, vero, genuino, autentico, nello spirito, diciamo così, di commozione per una giornata importante come questa, che ripeto, rappresenta una ferita non solo per la città di Bologna, che nel corso degli anni ha saputo reagire e rialzarsi. Io ho voluto ricordare la capacità di questa città di reagire e di rialzarsi di fronte al dolore, ma che rappresenta, diciamo così, il dolore dell'Italia tutta.
3: Secondo lei il prossimo anno, alla prossima manifestazione giornata di ricordo, ci sarà una risposta a quanto hanno chiesto anche oggi le associazioni?
4: Lavoriamo per quello, esattamente in quella direzione. Il governo deve sostenere, diciamo così, questa proposta del 2007 e la possibilità di poter fare richieste e le domande agli indennizi, questa volontà comune da parte di tutti. tutte le forze politiche, quindi io mi auguro e spero che la commemorazione della strage di Bologna ci possano essere ulteriori risposte.
3: Grazie.
2: Allora, l'ultima parte è un po' disturbata, avete sentito, del sottosegretario Molteni, ma la risposta a Maria Elena Mele si è capita. Insomma, l'intenzione del governo è sì di cercare di dare risposte entro il prossimo anno alle richieste dell'associazione familiari delle vittime, quindi abbiamo compreso di fatto il senso, il resto si è capito perfettamente. Maria Elena, intanto io lascio campo libero a te, mentre ti muovi continuo a ricordare che siamo in diretta.
3: Ecco, adesso...
2: Prego, vai Maria Elena.
3: Sì, proviamo. Esatto. Ecco, signor Sindaco, siamo in diretta con il TV, prima del corteo. Allora, il presidente dell'associazione delle famiglie ha detto parole nette, chiare e precise. Se l'aspettava da Paolo Lambertini un discorso così?
1: Beh, è il suo primo discorso oggi dal palco, siamo vicini a lui e all'associazione dei familiari. È importante che l'associazione dei familiari dica quello che pensa, perché oggi è il giorno del 2 agosto dedicato a evidenziare le richieste dei familiari, e quindi credo che il governo oggi abbia dato alcune risposte che ogni anno vengono ripetute e speriamo che sia conseguente.
3: Risposte che ancora mancano secondo lei rispetto alle richieste dell'associazione?
1: Beh, è evidente che ci sono tentativi ancora di depistaggio nonostante ci sia una sentenza, anzi due sentenze passate in giudicato, mancano le pubblicazioni delle sentenze, mancano i finanziamenti per i progetti che si sono concordati nelle scuole con l'associazione a livello nazionale e in generale c'è un clima di tensione attorno alla verità, cioè che non si cita mai questa sentenza di 1700 pagine che descrive la storia del nostro paese. Credo che la nostra associazione voglia semplicemente che il paese parli, discuta attorno a quello che è successo e anche così si può rafforzare la nostra democrazia.
3: Bologna ci arriva un po' ferita a questa commemorazione, anche lei nei giorni scorsi è stato attaccato, ci sono state denunce, le stesse le ha fatte lei, ha chiesto alla polizia postale di un'indagine proprio sui social, ma in questa giornata lei percepisce l'unità della comunità?
1: Ci sono tantissime persone oggi in corteo, è una grande giornata di partecipazione democratica che fa bene al cuore e tiene unita la nostra città.
3: Ok, grazie al signor Sindaco, adesso anche noi ci avviamo per il corteo, Massimo.
2: Grazie, sì, perfetto.
3: Abbiamo sentito le sue parole, adesso proviamo a prendere anche le altre istituzioni. Chiedo.
2: Noi ti seguiamo, Maria Elena, il segnale in questo momento è perfetto.
3: Che è qui con me, sì. Di prendere. Esatto.
2: Il segnale
3: è
2: perfetto, sì, sì.
3: Anche te. Ecco, c'è l'applauso al sindaco di Bologna, come vedi c'è un cordone di persone che lascia e di ciclisti, la staffetta che fa partire. Ci fate passare per favore? Grazie mille. Eccoci qua, davanti a noi c'è un po' più avanti, c'è appunto lo striscione che ricorda, che apre il corteo. A lato ci sono tutti i sindaci schierati che... Ecco, riprendiamo questa scena, guarda Massimo, sembra proprio... Adesso il sindaco tra le ali della comunità bolognese, molto significativa questo momento che dice un po' quello che ha vissuto fino ad oggi Bologna. Ricordiamo gli scontri dopo la manifestazione. Dimmi.
2: Che hanno le gerbere bianche al petto, dovrebbero essere parenti delle vittime, ma vedo che
3: esatto.
2: Hanno un cartellone. Il cartellone, che cosa c'è? Una cosa al collo, anzi, sia
3: esatto.
2: Davanti che sulla
3: sì,
2: schiena.
3: Sì, è il manifesto della... Sì, è il manifesto della della stazione, lo squarcio in la parte che è rimasta della stazione. Adesso andrò a leggere il quanto hanno scritto.
2: È la foto simbolo.
3: Scusate, sto passando in mezzo ai gonfaloni. Fare memoria e concime di sempre rinnovata solidarietà. Sì. Strage fascista alla stazione di Bologna, abolire il segreto di Stato nei reati di strage e terrorismo è dovere delle istituzioni, diritto per i cittadini, è questo che c'è scritto nel cartello che adesso Jacopo Alpi sta riprendendo.
2: Grazie, sì, volevamo capire anche da casa, immagino volessero capire anche da casa che cos'erano queste immagini, questi manifesti che avevano al collo, di solito appunto è una cosa nuova, le gerbere bianche siamo abituati, è il simbolo un po' che contraddistingue i parenti dei familiari delle vittime, i familiari delle vittime e comunque gli aderenti all'associazione. Questa cosa era un po' nuova e quindi volevamo capirla. Qui vediamo appunto il sindaco invece con la vice sindaca Emily Clancy, pronti a partire, con il sottosegretario Molteni, il presidente della regione Michele De Pascale. Tu guadagnati una posizione diciamo strategica, come immagino farai, Maria Elena.
3: Sì, non so se hai visto prima che erano presenti. Non so se hai visto il saluto del sindaco e del governatore ai familiari di Fakir.
2: Ah no, quello ce lo siamo persi.
3: Fakir, che sono subito dopo comunque c'è il buon Jacopo Alpi che l'ha ripreso. Ci sono la sorella, la nipote e il marito della sorella di Fakir. Come abbiamo detto anche nei giorni scorsi nei nostri telegiornali, oggi sono previste, è previsto anche un corteo di Potere al Popolo in memoria per chiedere giustizia a Abderrahim Fakir. Sono due cortei, ma quello che ha sempre chiesto anche Lambertini, Paolo, il presidente dell'associazione e lo stesso sindaco, è che ci sia un'unità e non venga strumentalizzata questa giornata. Per cui è importante vedere anche che i familiari di Fakir siano qui presenti subito dopo le figure istituzionali che stai vedendo tu, insomma. Mostriamo c'è il sindaco, il governatore dell'Emilia Romagna, il sottosegretario Molteni e poi il delegato della città metropolitana. Come senti? C'è un lungo applauso. Secondo me quest'anno il corteo, questa manifestazione è molto singolare, perché è come se fosse un avvicinamento della popolazione, della comunità bolognese, sia alle vittime della strage ma anche a quanto è accaduto a Bologna nei giorni scorsi. Non a caso il sindaco è stato molto applaudito. Poi la scelta che lui ha fatto può essere discutibile, cioè quella di fare la manifestazione, lo ricorderete, per la morte di Abderrahim subito dopo, indetta subito dopo i fatti del Pilastro. Ecco qua, giustamente Jacopo mi richiama al passo della manifestazione. Dicevo, una Bologna che era abbastanza.
2: Sì, lo stiamo vedendo, Maria Elena, il corteo di Potere al Popolo,
3: esatto,
2: che incrocia il corteo principale, e descrivo per quello che appunto stiamo vedendo in questo momento in diretta, il corteo che era stato annunciato, come abbiamo sentito da Maria Elena Mele, per la vicenda Fakir. Chiaramente le questioni non hanno attinenza e non hanno un nesso conseguenziale, quella evidentemente della strage all'azione di Bologna e della morte di Fakir Abderrahim, se non una questione temporalmente vicina alla commemorazione di questa mattina. Ecco, quindi chiaramente ognuno fa e cerca la visibilità anche mediatica come può,
3: esatto.
2: Il Potere al Popolo ha approfittato di questa manifestazione, l'augurio, l'auspicio è chiaramente che tutto oggi si svolga in tranquillità in serenità come è doveroso. Raccontavi giustamente degli applausi al sindaco che sono assolutamente, li sentiamo, scroscianti ed evidenti. La comunità bolognese in questo senso è vicina al sindaco. Altro tema è stato invece la gestione della manifestazione per Fakir, su cui c'è un'ampia discussione, su cui sappiamo che ci sono state tensioni esagerate anche, ma insomma quello è nell'ambito di una discussione democratica, perché poi i sindaci si possono anche criticare, non è che siamo in un regime in cui appunto si debba andare per forza tutti d'accordo,
3: Massimo.
2: Però oggi è una giornata in cui in realtà la lettura e il genere letterario è questo, è quello dell'accordo.
3: Ecco. Guarda Massimo, ecco, questo è il corteo istituzionale,
2: sì.
3: Lo stai vedendo anche te, l'applauso continua, ma come dicevi tu. Allora io, se tu sei d'accordo, provo a vedere se riesco a fare qualche altre interviste, magari alle persone che sono qui in corteo.
2: Prova a raccogliere qualche testimonianza, poi abbiamo qualche fascia pubblicitaria, possiamo, e chiedo alla regia se nei momenti morti, non ne abbiamo di momenti morti questa mattina, ve lo dico, siamo in diretta tutta la mattina, quindi non avremo grande respiro, però ecco, se riusciamo ad estrapolare di nuovo l'intervento del sottosegretario Molteni per ripeterlo prima che arrivi il corteo in piazza Medaglie d'Oro, per dare un po' di respiro a Maria Elena e a Jacopo Alpi. Quindi se tu adesso hai la possibilità di sentire qualche parente delle vittime o qualche altro esponente istituzionale, fai pure, però sappi che poi possiamo anche staccarci per qualche momento, appunto perché dicevo il sottosegretario Molteni ha parlato e parlerà solo lì, ha parlato solo nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio e non parlerà nuovamente in piazza Medaglie d'Oro, quindi lo si può sentire solo in quell'intervento che è stato fatto e poi nella vostra intervista successiva. Quindi vai pure Maria Elena.
3: Allora io andrei un po' più avanti, così almeno andrei un po' più avanti, perché secondo me i familiari delle vittime sono subito dietro lo striscione, magari più tardi poi raccoglieremo le dichiarazioni.
2: Sì, allora visto anche il segnale che in questo momento fa
3: Michele De Pascale,
2: sì visto che il segnale adesso ecco tornato.
3: Abbiamo avuto uno sgancio, come
2: sì,
3: si dice,
2: esatto,
3: in temi tecnici,
2: però è durato poco fortunatamente.
3: Senti, ci proviamo, perché comunque esatto, guarda, proviamo a sentire questa signora. Hai lo spazio pubblicitario?
2: Sì,
3: adesso
2: sì, no, vai se hai raggiunto i familiari proviamo a sentirne alcuni.
3: Pronto?
2: No, direi che invece c'è qualche piccolo sgancio. Allora facciamo così, facciamo una piccola pausa e ci colleghiamo più tardi di nuovo dal corteo. Tanto in questo momento si sta andando tutti verso Piazza Medaglie d'Oro, è un momento, diciamo così, di passaggio. Ci ricollegheremo tra pochissimo, state lì perché andremo avanti tutta la mattina, tra poco.
7: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
10: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
9: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni.

0: food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
1: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Sport e grandi classici, Radio Nettuno Bologna 1.
8: Quindi poter avere i processi pagati da tutti noi, da tutti voi, insomma attraverso le tasse e semplicemente il risarcimento per alcune vittime che però non si è consolidato per alcuni dettagli burocratici che adesso io non conosco nei particolari, però è per altre vittime.
9: Questo è un ulteriore passo che manca?
8: È uno degli ulteriori passi che manca.
9: Grazie.
8: Mi fanno segnali di...
10: Grazie, ti chiediamo per favore. Paolo Landertini, siamo ancora in diretta con ETV, facciamo una camminata veloce. Dicono non scappare via.
8: Non scappare via. Là mi dicono corri.
10: No, allora facciamo subito una dichiarazione brevissima. Tanto
8: brevissima.
10: Le sue sono state parole molto schiette, molto decise, anche con richieste molto semplici ma decise.
8: Io sapevo di avere poco tempo e abbiamo la fortuna in quel momento di incontrare le persone del governo. Io ho cercato di essere onesto, diretto il più possibile, anche in maniera credo educata, ma anche proprio perché le istituzioni e le associazioni e la collettività devono parlarsi. Io spero di essere stato, ripeto, diretto, onesto, educato, ma anche determinato come da sempre vogliamo essere.
10: Si aspettava una risposta così dal sottosegretario, cosa si aspetta ora dal governo?
8: No, dal sottosegretario mi aspettavo queste parole, insomma, mi aspetto però che ci sia un seguito, nel senso che lui queste istanze le porti al governo, semplicemente questo, dopo speriamo di avere riscontri. Non ci aspettiamo il colpo di scena il 2 agosto, ci aspettiamo delle parole come sono state di conforto, ma anche poi di impegno, vedremo, misureremo sui fatti.
10: Impegno che anche i governi precedenti sembrano non abbiano mantenuto, visto che siamo ancora qui e siete ancora qui a chiederlo.
8: Assolutamente sì. Sì.
10: Grazie a Paolo Lambertini, avete visto anche di fianco a lui c'era il vecchio presidente dell'associazione Paolo Bolognesi e questo è uno dei momenti di sosta. 2 agosto 1980, stazione di Bologna, 85 morti, 200 feriti. Il cartellone che da sempre accompagna questa giornata e questo corteo. Bologna non dimentica, si dice spesso. La forza di Bologna e della comunità è stata ricordata anche dalla Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, è stata ricordata dalla Sottosegretaria all'Interno Molteni, lo stesso Sindaco e anche Paolo Lambertini, insomma è come se nel DNA di questa città, di questa comunità ci sia proprio la forza di combattere, di riemergere, di risollevarsi, che di fatto sono anche le parole che

0: detto il governatore dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale nel suo intervento a Palazzo D'Accursio. Dopo speriamo di proporvi l'intervista. Adesso io tenterei insieme a Jacopo Alpi a fare un passo indietro rispetto allo striscione e cercare di intercettare qualche familiare. I familiari li conosciamo perché hanno questa gerbera bianca. Vediamo questo signore, salve, buongiorno, noi siamo di ETV, siamo in diretta, vediamo che lei ha la gerbera bianca, quindi è un familiare di una vittima della strage.
1: Sono ferito dalla strage.
0: Lei è proprio un ferito, sì. Uno delle 200 persone che è rimasto.
1: Uno delle 200 feriti, esatto.
0: Cosa ci può raccontare di quel giorno lì, le sue sensazioni di quel giorno e quelle di oggi?
1: Le sensazioni di quel giorno, in sostanza, io ero arrivato in treno, venivo da Udine, andavo a lavorare a Salso Maggiore Terme, il mio mestiere è il cuoco, e cambiavo treno a Bologna, e è successo che il treno che mi doveva portare a destinazione era in ritardo, e niente, mi sono accomodato in sala d'aspetto di prima, e lì dopo pochi minuti, adesso non so quantificarli, che ero dentro e è tornata la bomba, però premetto che non mai più pensavo a una bomba, io ho pensato adesso è successo qualche cosa di brutto e non so, io ero dentro fino all'altezza della cintola e adesso viene giù ancora qualche cosa, non riesco a uscire, però non parlavo, ma son venuti tutto un silenzio subito dopo, ma i soccorsi sono stati molto molto veloci, molto celeri, infatti mi hanno tirato fuori, mi hanno portato in infermeria e avevo una gamba rotta, l'altra era segnata, avevo un'emorragia al braccio sinistro e un'emorragia all'altezza della testa e mi hanno portato all'ospedale maggiore. Dopodiché alla sera si è capito, insomma ti hanno detto che era effettivamente una bomba, ma ormai era tutto successo e niente, io sono rimasto diverso tempo all'ospedale maggiore, poi mi hanno trasferito all'ospedale a Udine, dove era giusto che andassi, sono residente di là.
0: Come si chiama lei?
1: Eliseo.
0: Eliseo?
1: Pucker.
0: Eliseo Pucker.
1: Però dopo c'è stata tanta... c'è stata tanta solidarietà, comunque la città stessa si è prodigata per dare una mano, a vedere, anzi che bisogna fargli un encomio, che non ne basta il tempo da dirlo, anche coi soccorsi e tutto. Adesso arrivando al giorno d'oggi, dopo 46 anni, sì, per fortuna che abbiamo un'associazione che ci sta dietro, ci dà una mano, gli avvocati eccetera, di arrivare a una verità, una buona parte di verità, come l'ha detto stasera, anche stamattina il Presidente Lambertini, siamo arrivati, manca ancora per arrivare, vedo un po' un po' la bocca amara a livello che quelli che ci governano, che sono succeduti anche prima, facili promesse, ma poi si chiude la parentesi.
0: Grazie signore Eliseo per la sua testimonianza, è stata molto toccante. Il signore Eliseo, come ci ha raccontato, è uno dei 200 feriti che era alla stazione di Bologna di passaggio, come lui tante persone. Adesso proviamo a sentire altri. Scusi, salve, buongiorno, è TV, salve, lei è un familiare?
2: Sì, sono io sono il ferito più piccolo che ero presente quel giorno, avevo 6 anni e sono risultato il ferito più piccolo.
0: Siamo in diretta su ETV, ci può dire il suo nome e cognome, da dove viene?
2: Zini Iuri, sono residente in provincia di Bologna. Perché ero presente quel giorno? Perché ero appassionato di treni, perché mio papà faceva il macchinista dei treni. Mi ero appassionato e tutti i sabati mattina mi portava a fare un giro col treno a Bologna, no? E anche quella mattina lì eravamo presenti in stazione, eravamo appena rientrati dal nostro giro e al momento dello scoppio ci siamo trovati, eravamo all'interno della biglietteria.
0: Suo padre?
2: Mio padre è qui presente anche lui, si è ferito, ma quello che si è ferito di più sono stato io, perché ho dovuto lo spostamento d'aria della bomba, essendo piccolino sono volato contro il treno del primo binario, dopodiché mio padre, dopo qualche secondo che ha realizzato quello che era successo, mi è venuto a raccogliere e mi ha portato all'ospedale.
0: È stato proprio suo padre a prenderlo e portare, accompagnarlo, non ha aspettato neanche i soccorsi che ormai stavano arrivando?
2: No, mi è venuto subito, appena realizzato quello che era successo, mi è venuto a raccogliere, mi ha portato, anche perché lì in stazione a Bologna c'era un piccolo ospedale, lui sapeva come muoversi perché ci lavorava in stazione, no? Tutti i giorni era lì, quindi sapeva come muovermi. Chiaramente con le ferite che avevo quell'ospedale lì non era sufficiente e quindi dopo sono andato, mi ha portato in un altro ospedale.
0: Che significato ha per lei essere qui oggi a raccontare anche a noi di ETV questa sua testimonianza e quindi essere presente?
2: Io sono 46 anni che sono sempre stato presente, credo che sia una cosa giusta, soprattutto il raccontare, noi facciamo anche, andiamo a raccontare nelle scuole durante l'anno, l'associazione non si ferma mai, non è solo oggi il 2 agosto, per noi il 2 agosto è sempre, lavoriamo con le scuole, quest'anno sono stati incontrati più di 10.000 bambini, quindi vuol dire che anche c'è tanto interesse anche nelle scuole e questa è una cosa molto positiva, perché dobbiamo trasmettere quello che è successo, dobbiamo raccontarlo ai giovani, perché in fin dei conti sono loro il nostro futuro, quello che potranno raccontare anche loro e raccontare quello che è successo quel giorno a Bologna.
0: Sarebbe bello incontrare anche suo padre che ci racconta la sua versione, magari adesso lo proviamo a intercettare, andiamo a vedere se c'è. Ah, ok, adesso proviamo.
2: Si sta muovendo a sinistra.
0: Ok, adesso lo vediamo, dopo lo cerchiamo, adesso cerchiamo anche la signora, lei? Ok, insieme, perfetto. Anche lei, perché anche lei è la sorella.
3: Sono la sua compagna.
0: Ah, ok, scusi, chiedo scusa, ho capito sorella. Chiedo scusa, grazie. Adesso Massimo proviamo a spostarci per cercare degli altri familiari.
4: Sì,
0: avete sentito queste due testimonianze di due persone?
4: Sì, ricordo che siamo in diretta per ETV, come facciamo ogni anno, ogni mattina del 2 agosto, per raccontare la cerimonia di commemorazione della strage alla stazione di Bologna. Abbiamo seguito la prima parte di commemorazioni nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio con le autorità che hanno parlato e adesso un altro familiare delle vittime.
5: Ma hanno già preso da...
0: Beh, noi ci siamo. Un altro? Esatto, un altro familiare delle vittime. Lei è il signor?
5: Favaro.
0: Signor Paolo, lei?
5: Diciamo, io vittime ho avuto i suoceri, tutti e due, sì, che diciamo veniamo qua ogni anno e rinnoviamo il dolore, perché si sente dopo, diciamo che ha commosso il discorso del ministro, del sottosegretario Molteni, dove che anche noi abbiamo col discorso dell'incidente del treno e sono venuti a Bologna e sono restati a Bologna i suoceri, diciamo. Sì, che si collega, diciamo, sempre di più fatti avvenuti, diciamo, negli anni.
0: Senta, lei ha detto una cosa che mi ha colpito parecchio, ha detto si rinnova sempre il dolore, quindi non il tempo non lenisce questa ferita, il tempo non lenisce questa mancanza.
5: No, perché venendo qua scatta tutto un sistema di ricordi arretrati, cose che nella normalità magari metti nel cassetto, no? Hai capito? No. Partendo da casa, venendo qua, basta, scatta, anche involontariamente scatta tutto quanto quello che è, perché dopo 46 anni uno dovrebbe dire, beh, rallentiamo un pochettino, e invece no, rivivi tutta una vita che hai fatto, perché io ero all'estero, è mancato mio padre, vengo a casa, i suoceri vengono al funerale e rimangono a Bologna, sicché insomma è tutto un intreccio di cose che è veramente importante, sicché ti fa venire i brividi tutto quanto quello che è.
0: Grazie signor Paolo, da dove venite voi?
5: Io abito a Scorzè, vicino a Mestre, un paesino vicino a Mestre.
0: Grazie, buona giornata. Anche questa è stata una testimonianza particolarmente toccante, come avete sentito il signor Paolo già veniva da una difficoltà familiare con la morte del padre, ha detto, e vediamo, abbiamo anche questo signore, salve.
6: Cioè, sono un familiare ma non c'entro con la cosa diretta.
0: In che senso? Lei non ha un familiare?
6: Sì, mia moglie.
0: Ah, è sua moglie che ha subito il lutto?
6: No, era in
0: stazione. Ah, ecco, allora ci può raccontare cosa significa per lei essere qui?
6: Ma per me l'unica cosa può essere che sto dalla loro parte, cioè vorrei come loro arrivare a trovare una soluzione, un buon risultato per queste cose, anche se in tutti questi anni si è trovato poco. Poi non saprei altro cosa dirle. Perché...
0: Come si chiamava sua moglie e da dove viene lei?
6: Ah, siamo tutti e due di Bologna. Bologna, e si chiama Roberta. Ma no, non so cosa dirle.
0: Perfetto, le ringraziamo anche il signore. Adesso andiamo a provare a vedere se c'è qualche altro familiare. Salve signora, chiediamo scusa, siamo di ETV, siamo in diretta.
7: Se vuole parlare col figlio è meglio.
0: Il figlio? Salve.
8: Io sono il figlio, ma non...
0: Lei è figlio?
8: Ma non...
0: Preferisce non parlare?
8: No.
0: Perché preferisce non parlare?
8: Perché l'ho già spiegato ora, non preferisco non parlare.
0: Perfetto,
4: ci sta,
0: ecco,
4: succede,
0: Massimo,
4: succede,
0: anche
4: sì, succede,
0: una situazione
4: succede.
0: Così.
4: Non vogliono, anche chi
0: ci
4: non
0: sta,
4: ha
0: sì.
4: La telecamera
0: sì,
4: ci manca.
0: Assolutamente, siamo proprio nello spazio dedicato. Esatto. Vedo che tra i familiari ci sono anche tanti giovani, volevo provare a intervistare anche uno di loro per capirne anche il significato della loro presenza qui, perché può essere un corteo dove tu vieni qui perché sei stato ferito, hai un familiare perso, ma anche uno giovane, una ragazza, un ragazzo giovane sono qui anche per tramandare come una memoria di quanto accaduto in questa giornata del 2 agosto. Quindi proviamo a sentire questa ragazza qua. Chiedo scusa, lei è una familiare?
9: Sì, grazie.
0: Non volete
9: nessuno? Se vuoi parlare tu. Sì, sì, io sono un familiare, sì.
0: Chi ha perso qua?
9: Ho perso mio zio e i miei nonni materni, entrambi i miei nonni materni.
0: Lei è giovane?
9: Sì, ho 33 anni, infatti non è soltanto da una decina di anni che veniamo, io sono uno di Bari, la mia famiglia è di Bari e veniamo ogni anno adesso qui a commemorare la scomparsa dei nostri nonni, dei miei nonni e di mio zio.
0: Che significato ha per te così giovane essere qui presente oggi?
9: No, è una forte emozione perché soprattutto noi giovani, io tendo sempre anche a divulgare ai miei amici questa commemorazione, questo ricordo, perché è una parte molto importante della nostra storia che va sempre ricordata. Ecco.
0: Quando hai appreso che Hai perso dei familiari qui alla stazione, hai avuto coscienza di questo? Che idea ti sei fatto? Che cosa hai provato?
9: Diciamo che è una cicatrice che mi porto dietro da tanti anni, soprattutto nel momento in cui mi porto dietro da mia madre, no, che ha perso i genitori e mio zio, quindi è una sensazione che comunque molto, molto particolare, ecco, nel senso difficile anche da esprimere. Sì.
0: Come si chiama lei?
9: Dario Birardi.
0: Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di Dario, grazie. Anche lei ha perso un
10: fratello? No, io ho perso un fratello.
11: Io ho perso mia madre e mio fratello, sì.
0: E qua oggi?
11: Sono qua da 46 anni.
0: C'è qualcosa che ogni anno vorrebbe chiedere? C'è qualcosa di diverso che ogni anno vive in questa giornata qua?
11: Ma quest'anno noi viviamo la chiusura positiva dei primi processi che è avvenuta con la sentenza di Cassazione dell'anno scorso, del 1° luglio, che ha dichiarato documentali, dimostrati e quindi consacrati tutte le verità che sono state acquisite nel corso di questi ultimi processi, cioè mandanti, ispiratori e esecutori. E quindi quest'anno abbiamo in più una carica di comunicazione. Gli altri anni avevamo più una carica di richiesta, no? Adesso che questo obiettivo è stato raggiunto abbiamo una maggiore carica di comunicazione che è, e diamoci da fare conoscendo questa storia, per una società vera, e per essere vera non può che essere fondata sulla verità e quindi sui meriti delle istituzioni e sul controllo di poteri che non rispondono a nessuna responsabilità, a nessuna finalità di tipo democratico e costituzionale. Noi dobbiamo fare un preciso spartiacque tra l'istituzione che viene dal basso, dai cittadini, e i poteri occulti, la P2 in primo luogo, e poi tutto l'apparato deviato dello Stato, no? Che rispondono invece a logiche assolutamente estranee alla democrazia e alla Costituzione. Si deve fare una società migliore, e perché sia vera deve essere fondata sulla verità.
0: Grazie, lei si chiama?
11: Mario De Marchi, Mario Gaetano De Marchi.
0: Ecco, questa è la testimonianza del signor Mario, una testimonianza che ha puntato tutto sugli ultimi anche fatti, le ultime sentenze, e questa continua richiesta sin da subito da parte dell'associazione dei familiari nei confronti delle istituzioni. Come vedi, Massimo, e come senti, le testimonianze sono sempre molto differenti emotivamente e non anche come richieste. Proviamo a sentire anche altre persone che vediamo. Salve, buongiorno, siamo di ETV, siamo in diretta, possiamo farle un'intervista? A piacere di raccontarci un po' perché lei è qui, oltre a non dimenticare.
12: Perché io avevo 4 anni allora, ed ero lì con mia madre e le mie due cugine, mia madre Silvana, le mie due cugine Patrizia e Sonia. Sono rimasta ferita insieme a mia sorella di 2 anni e poi siamo rimaste lì in ospedale per 40 giorni e poi la vita è continuata, ma con una ferita grande.
0: Ci colpisce, in questa giornata qui stiamo raccogliendo molto le testimonianze delle persone ferite. In una condizione così, come si arriva a questa giornata e come la si affronta la vita tutti i giorni dell'anno?
12: Allora, questo è il secondo anno che partecipo, i primi 45 anni non sono riuscita mai a partecipare, nessuno della mia famiglia è riuscita mai a partecipare a questa cerimonia, perché noi siamo di Bari, perché era una cosa troppo grande per noi. Quindi ho trovato il coraggio affrontando la storia e cercando di trovare pace.
0: Si è riusciti?
12: Ci sto riuscendo, sì.
0: La vediamo tenuta per mano con?
12: I miei figli, Marco e Luca.
0: Che sono giovanissimi.
12: Sono giovanissimi, sì, 17 e 14 anni, sì.
0: Anche questa può essere d'aiuto e può far parte di quell'emozione che ci fa andare avanti?
12: Sì, certamente. L'amore. L'amore è l'unica cosa.
0: Amore è verità oltre che giustizia?
12: Oltre che quella, sì, anche l'amore.
0: Lei la signora?
12: L'amore, Alessandra, Barbara,
0: da Bari. Anche questa è una testimonianza, Massimo, abbastanza toccante. Pensare che le ferite si portano a lungo negli anni e non si riesce neanche ad essere presenti, che è un corteo, perché quelle ferite sono davvero, davvero forti. E beh, è un passo importante per la signora e per i suoi figli, proprio perché essere qui oggi rappresenta tanto. Ecco, noi siamo arrivati in Piazzale Medaglie d'Oro qua alla stazione,
4: sì.
0: C'è i Vigili del Fuoco, la camionetta dei Vigili del Fuoco, c'è l'autobus 37, ma credo che questo delle immagini sia compito più forse di Massimo Bergamini, sì, che dovrebbe essere già arrivato qui in Piazzale.
4: Sì, sì, Mariella,
0: per fare questa sorta di staffetta con
4: questa staffetta
0: Jacopo.
4: Anche tra noi abbiamo questa
0: posso
4: staffetta.
0: Posso proseguire a ecco.
4: Sì. Dicevo, possiamo descrivere questa staffetta anche tra operatori, tra tecnici, perché appunto abbiamo Jacopo Alpi che sta seguendo Maria Elena in questo momento e abbiamo Massimo Bergamini in arte fifo, diciamo Master Fifo, che invece si trova davanti al palco dove tra poco parleranno le autorità. Allora qui ricordavi giustamente l'autobus 37, ma anche i Vigili del
0: Massimo,
4: Fuoco.
0: Massimo, dicevo... Sì.
4: C'è un piccolo problema nel segnale, ecco qua.
0: Scusami Massimo, ci hai sganciato pure. Un secondo, abbiamo qui in Vigile del Fuoco, oggi i protocolli saltano tutti, anche perché, dicevo, oggi i protocolli saltano tutti, non andiamo al comando di Via Ferrarese per chiedere l'autorizzazione a farle un'intervista, gliela facciamo direttamente.
10: Sì, pochissime parole però,
0: Ce le dica.
10: Basta commemorazione oggi di un evento, non di un evento, di una drammatica giornata del 2 agosto.
0: Come sempre succede nei grandi fatti, come quella della stazione di Bologna, ma anche in altri che accadono e sono accaduti, pensiamo al terremoto, voi Vigili del Fuoco siete qui sempre in prima linea, un corpo che ha questa vocazione di fatto. Per voi, lei dov'era il 2 agosto?
10: Noi eravamo qua che stavamo soccorrendo tutte le persone e quindi sempre in prima linea.
0: Anche lei c'era?
10: Certo, certo.
0: Cosa ci racconta di quella giornata lì?
10: Sono momenti abbastanza drammatici dove bisogna ricordare, ma bisognerebbe non ricordare perché sono troppo tristi.
0: Abbiamo incontrato tante persone che sono state salvate. Lei in quel giorno lì dove si trovava esattamente come soccorritore?
10: Ma guardi, sinceramente non glielo so dire perché era talmente... Era molto difficoltoso gestire, quindi si andava da una parte all'altra dove c'era bisogno, quindi non...
0: Quando lei è arrivato qui, davanti a questo scenario, cosa ha pensato? Subito, il primo pensiero?
10: Di cercare di soccorrere le persone il più possibile.
0: Si è dato subito da fare?
10: Subito, immediatamente.
0: Come si chiama e che ruolo ha all'interno dei Vigili?
10: Allora, io ora sono in pensione e faccio parte dell'associazione, mi chiamo Piero Orsi.
0: Perfetto, anche questa è una testimonianza molto particolare, molto importante, perché effettivamente i Vigili del Fuoco, quando succede qualcosa, sono sempre i primi ad arrivare, a intervenire, non hanno il pensiero di dire oddio cosa devo fare, fanno e basta, agiscono, come ci ha proprio raccontato adesso il signor Rossi. Adesso vediamo di trovare, sì, qualche altra testimonianza, qualche altra, sì, dichiarazione, Massimo.
4: Sì, Mariella, anche perché manca qualche minuto. Ancora all'inizio, almeno da protocollo, da cronoprogramma,
10: come posso dire?
4: Ecco, invece no, vedo che c'è già siamo in anticipo sui tempi, questa già è una notizia per questa, diciamo, questa giornata di commemorazione. L'inizio del palco doveva essere previsto per le ore 10 e invece vediamo che c'è già Paolo Lambertini col microfono davanti, però magari era solo un momento così di prova e una finta. In ogni caso, al suo esordio, diciamo così, da presidente dell'associazione familiari delle vittime, Lambertini sta facendo mantenere un cronoprogramma perfetto, con i tempi stabiliti al minuto, anzi al secondo proprio. Intanto vi dico che terminata la manifestazione, terminati gli interventi dal palco, e ci auspichiamo di mostrare anche la deposizione di corone nella sala d'aspetto, che come avviene ogni anno, ci poi collegheremo e daremo la linea alla Santa Messa da San Luca, come facciamo ogni domenica. Quindi oggi comunque il palinsesto sarà mantenuto al solito, dalle 11 in poi. Vediamo Elly Schlein. Non abbiamo sentito, adesso vediamo se riusciamo.
0: Non come abbiamo sempre sentito Marina, non visto fa uscire. Così, non parla.
4: L'abbiamo sentita, sì, cioè, allora, l'abbiamo vista ma non sentita.
0: Ha parlato, sì. Il suo portavoce ha detto che ha... Ma non ha voluto parlare, ha detto che adesso non dichiara, dichiara dopo. Okay. Fa sempre così lei, anche lo scorso anno, nelle passate edizioni, ha scelto sempre la linea della dichiarazione post manifestazione.
4: E allora noi vediamo, aspettiamo.
0: Se, mettendogli il microfono, ma non credo, aspettiamo, perché se inizia fra poco la cerimonia, sì, io farei così, sì. Esatto.
4: Aspettiamo, tanto tu la marcherai perfettamente, come facciamo noi di ATV ogni anno, e lo dico già da subito ai telespettatori, visto che parlavo del nostro palinsesto, che dopo manderemo la linea alla Santa Messa. Se non dovessimo trasmettervi le parole di altri protagonisti presenti oggi in piazza, tra cui Elly Schlein, potrete poi vedere tutto nei nostri telegiornali nel corso della giornata, quindi assolutamente noi non ci perdiamo niente e voi non vi perderete niente della giornata di oggi. Dicevo appunto dell'anticipo un po' sui tempi, vedo che il palco è già pieno di autorità, sono già tutte più o meno sul palco, dovrebbero parlare in questo caso solo il presidente dell'associazione familiare delle vittime Paolo Lambertini, poi ci dovrebbe essere il fischio del locomotore come sempre alle 10.25 a ricordare il momento esatto della deflagrazione, dello scoppio della bomba alle 10.25 di quel maledetto 2 agosto 1980, e poi dopo il fischio il secondo intervento, per la seconda volta parla il sindaco Matteo Lepore, che chiuderà, quindi è stato lui ad aprire a Palazzo del Curzio, sarà lui a chiudere la manifestazione in piazza Medaglie d'Oro. Qui vediamo che continuano a salire autorità, vediamo Andrea De Maria, vediamo sindaci, evidentemente tutti i sindaci della provincia, rappresentanti istituzionali della città metropolitana di Bologna, e poi rappresentanti anche dei gruppi sportivi. Sappiamo che c'è stata come sempre la manifestazione podistica che precede questa mattinata, con arrivo alla Montagnola di Bologna, il presidente Lambertini sempre al suo fianco Paolo Bolognesi, bisogna dire che il presidente fino all'anno scorso sta accompagnando questo cambio della guardia al vertice dell'associazione, affiancando continuamente il nuovo presidente Paolo Lambertini. Vediamo in secondo piano la vice sindaca Emily Clancy, e poi altri presenti, diciamo, per la sì, vedo che Lambertini ha già in mano anche dei fogli, quindi in qualche modo scalpita, siamo in anticipo sui tempi, ma evidentemente vuole cominciare. Intanto vediamo anche, ci sembra di aver intravisto qualche assessore regionale, Irene Priolo. Maria Elena, ti vedo tra la folla invece, tu stai davanti al palco in questo momento?
0: sono invece tra la folla, infatti, esatto, io sono qua davanti al palco praticamente di spalle alle Lichtlein e ci sono i sindaci, ecco qua un vigile del fuoco, ci sono i sindaci che continuano a proseguire, fare i selfie con lei, ma io sono in mezzo qua alla gente, alle tante persone che come ogni anno partecipano a questa manifestazione, a questo corteo. Io farei solo così, se tu sei d'accordo, lascerei le immagini a Massimo Bergamini, così almeno appena prende la parola Paolo Lombardini fa subito, andiamo direttamente con lui, e io nel frattempo mi muovo, e anche lo stesso Jacopo provvede ad essere pronto subito per poter riprendere e mostrare la deposizione della corona lì dove c'è stata l'esplosione, proprio sul punto dove c'è stata l'esplosione della bomba, perché qua adesso di fatto partono di nuovo gli interventi, come dicevi tu anche da studio, ci sarà Lambertini che farà il suo discorso, poi il suono alle 10:25 della sirena e dell'orologio, e poi ci sarà la deposizione della corona con il sindaco che farà la sua dichiarazione, del suo intervento alla fine di tutto, e poi ci sarà intorno alle 11 la partenza del treno dal binario 1 verso San Benedetto Val di Sambro, dove ricordiamo c'è stata anche lì una strage, ecco, ci passano avanti perché ovviamente non si rendono conto che siamo in diretta televisiva, però Massimo, io farei così, se tu sei d'accordo, perché ormai ci siamo con gli interventi da palco.
4: Vai, noi ti liberiamo anche perché Maria Elena non hai avuto un attimo di respiro, quindi hai tenuto la linea per tutti questi minuti, quindi non ci mancherebbe altro, tu sganciati pure, sentiti libera di muoverti in mezzo alla piazza e di raccogliere tutte le testimonianze, le voci o eventualmente le immagini, insomma, anche perché poi dovremo appunto costruire un telegiornale nell'arco della giornata intorno alle 13:20 e poi alle 19:20 questa sera, per raccontare riassunta tutta questa giornata. Dicevamo della presenza del sottosegretario Molteni all'appuntamento del cortile d'onore di Palazzo D'Accursio, ma non alla Piazza Medaglie d'Oro. In Piazza Medaglie d'Oro è da diversi anni ormai, non saprei neanche quantificarli, che l'esponente del governo, di qualunque governo, di qualunque colore politico, perché in questi anni comunque ne sono passati, non parla dal palco di Piazza Medaglie d'Oro, perché ogni anno, lo ricorderete, erano fischi da parte della piazza. In questo caso sono davvero tanti anni e, ripeto, governi di qualunque tipo di colore, che il rappresentante del governo non parla dal palco di Piazza Medaglie d'Oro. Quindi la cerimonia si è un po' contratta nella sua durata, anche perché ci sono meno interventi, in questo caso nella seconda fase, qui dalla stazione di Bologna. La collega Maria Elena Mele diceva giustamente della partenza dal primo binario del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro, dove appunto si ricorda poi si ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Alle 11:15 la chiesa di San Benedetto, a poca distanza dalla stazione, la Santa Messa celebrata dal Cardinal Zuppi con la vice sindaca Emily Clancy e la partecipazione della vice sindaca Emily Clancy, oltre ad altre autorità, esponenti politici come il consigliere Francesco Critelli per la regione Emilia Romagna. Questa Santa Messa sarà evidentemente in via Indipendenza, ma non trasmessa dalla nostra emittente, che come sempre invece è tra virgolette abbinata al santuario di San Luca, e quindi la messa sarà alle 11 da lì. E poi alle 11:30, sempre per continuare a raccontare il programma di questa giornata di commemorazione, alle 11:30 nella sede di Cotabo in via Stalingrado 61, la deposizione di corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980, la presenza dell'assessore Michele Campaniello, del consigliere delegato alla città metropolitana Franco Cima e l'assessore regionale Irene Priolo. Alle 16:30, ancora per quanto riguarda il programma di oggi, allo stadio Veronesi in via Salvador Allende 3 a Casalecchio di Reno, quadrangolare di calcio fra le squadre di Rete Ferroviaria Italiana, Cotabo Tabo, Vigili del Fuoco e FER, Ferrovie dell'Emilia Romagna. Sarà presente l'assessora Roberta Licalzi, sempre nell'ambito delle commemorazioni. Infine si chiude questa sera alle 21.15 in Piazza Maggiore con il concerto dell'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Marco Angius. La prima parte del concerto sarà dedicata all'ascolto dei tre brani vincitori della 32esima edizione del concorso internazionale di composizione 2 agosto, a partire dal terzo classificato. Per orchestra e coro seguono poi il secondo brano classificato e poi insomma ci saranno una serie di inediti, evidentemente, di brani premiati, alla presenza dell'assessore Daniele Del Pozzo, il consigliere Giovanni Gordini per la regione Emilia.
13: 2 agosto 2026. Ricorre il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna e tutta la città si stringe attorno ai familiari delle vittime e ai feriti con solidarietà e affetto.

parola il presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, Paolo Lambertini.

La strage della stazione di Bologna ha impresso sull'identità dell'Italia un segno indelebile di disumanità da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e con essi la nostra stessa convivenza civile. Sono le parole del presidente Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario dello scorso anno. Parole dal profondo carattere istituzionale, chiare sulla vera intenzione del progetto stragista che con mani vigliacche e crudeli il 2 agosto 80 colpì questa stazione, questa città, tutto il paese. Soccorritori professionisti e volontari, cittadini di ogni età, di fronte ad un quadro straziante generato dall'esplosione, risposero con i fatti, con un'ordinata mobilitazione civile. Una reazione composta e disciplinata, contrapposta alla brutalità, alla violenza, alla barbarie. L'umanità contrapposta alla disumanità. La violenza fascista era perfettamente descritta nel documento intitolato Linea politica, sequestrato ad un militante del gruppo neofascista Terza Posizione. Bisogna arrivare al punto che non solo gli aerei, le navi e i treni e le strade siano insicure. Bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della circolazione. Occorre un'esplosione da cui non escano che fantasmi. Ecco le terribili parole che circolavano nel 1980 all'interno del mondo eversivo che realizzò la strage. Lo hanno confermato nel 2025 le due importanti sentenze della Suprema Corte. Nel gennaio 2026 si sono aggiunte le motivazioni pubblicate dalla stessa Cassazione relative al processo contro i mandanti della strage, in cui viene confermata la correttezza dell'impianto accusatorio a carico di Paolo Bellini, Domenico Catracchia e Pier Giorgio Segatel, tutti condannati in via definitiva. Il processo ai mandanti ha permesso di ricostruire la catena di comando di chi ha progettato, organizzato, finanziato e realizzato la strage del 2 agosto 80. Nonostante gli esiti giudiziari e meticolosi accertamenti che le sentenze contengono, ancora oggi, a 46 anni di distanza, assistiamo a continui tentativi di revisionismo e di disinformazione che hanno come obiettivo quello di normalizzare nel dibattito pubblico e nella società le posizioni di stragisti quali Gilberto Cavallini, come se si trattasse di detenuti comuni e non di eversori dell'ordine democratico, come se lo stragismo fosse considerabile un reato qualsiasi anziché un attentato alla nostra democrazia e alla libertà collettiva. Conferma di questo atteggiamento citiamo solo gli ultimi episodi di una lunga e decennale sequenza. Lo sciopero della fame e la maratona oratoria inscenati negli ultimi mesi per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema della carcerazione in isolamento diurno di Cavallini. È l'ennesima iniziativa pubblica di sostegno ad un esponente dello stragismo neofascista che ha trovato il solerte supporto di parlamentari, non solo della destra, e giornalisti. Tutti storici o giudici improvvisati che continuano a negare le evidenze dei dati di realtà emersi da decenni di inchieste della magistratura e dalla imponente mole di documenti raccolti. Nessuno ha ricordato che la decisione sulla carcerazione di Gilberto Cavallini è stata adottata dalla Suprema Corte di Cassazione con una motivazione ineccepibile, fondata sul diritto. Viene utilizzata come cavallo di Troia una mobilizzazione sul delicatissimo tema delle carceri per rilanciare l'ennesimo tentativo di disinformazione riguardo alle sentenze passate in giudicato e al curriculum criminale di Cavallini. Mentre tutto ciò accadeva, qualche giorno fa,
abbiamo scoperto che il 15 ottobre prossimo la difesa di Gilberto Cavallini cercherà di ottenere un nuovo esame del DNA sui resti estumulati, cioè prelevati dalla tomba di Maria Fresu, vittima della strage. È la riproposizione della cosiddetta pista palestinese, una pista falsa che ha ottenuto tutte le risposte in sede giudiziaria, in motivazioni che con essa si sono misurate. Bastano questi episodi ad indicarci che è necessario tenere la guardia alta, e la terremo. Ci chiediamo se il fronte che si è mobilitato per Gilberto Cavallini esprima pari sensibilità di fronte alle tragiche storie del capitano Francesco Straullu e dell'agente scelto ciriaco di Roma, massacrati, martoriati nell'81 dagli spari in un agguato realizzato dal comando dei NAR di cui Cavallini faceva parte. Oppure di fronte alla storia del giudice Mario Amato, che il 23 giugno dell'80 venne assassinato dallo stesso Cavallini con un colpo alla nuca sparato a distanza ravvicinata. Mario Amato, il cui lavoro è risultato fondamentale durante gli ultimi processi per la strage, era il sostituto procuratore di Roma e con le sue indagini era giunto ad importanti verità di insieme, entrando in rotta di collisione con il corpo nero dell'eversione e soprattutto scontrandosi con il gioco grande, come lo chiamava Giovanni Falcone, riferendosi ai complessi intrecci tra criminalità organizzata, vertici mafiosi, alta finanza, poteri occulti e apparati deviati dello Stato, suggerendone l'esistenza anche quando parlava delle menti raffinatissime che stavano dietro ai delitti politici e agli attentati. Giovanni Falcone e Mario Amato avevano ragione. Il male è dentro a parti importanti dello Stato e delle istituzioni, ed è il male che ferisce più profondamente. L'omicidio Amato, al netto delle bugie raccontate nel tempo dai suoi assassini, rappresentò un passaggio basilare della strategia adottata dai neofascisti per poter realizzare, senza ostacoli, poco più di un mese dopo la strage di Bologna. Senza quell'omicidio, infatti, la trama che si andava componendo sarebbe stata svelata e i piani stragisti vanificati. Oggi quella verità d'insieme di cui parlava Mario Amato l'abbiamo raggiunta. Dalle sentenze pronunciate nei confronti di Paolo Bellini e di Gilberto Cavallini si colgono molto chiaramente le linee di continuità che hanno contrassegnato la violenza politica in Italia anche all'inizio degli anni 90, con la riproposizione di logiche stragiste. Tutto quello che sta venendo alla luce sulle strategie eversive degli anni 90 nasce infatti proprio nel decennio precedente ed è stato funzionale a bloccare un sistema istituzionale politico fedele alla Costituzione. Anche questa è storia del nostro paese. La storia siamo noi, recitano le parole di una canzone famosa. E la storia non è fatta solo di figure istituzionali, traditrici o eroiche, ma anche di tanti semplici cittadini che hanno però sempre fra le mani, tra le loro mani, la scelta di come essere, pavidi o coraggiosi, calcolatori o leali. Nel nostro cammino abbiamo incontrato tante persone, straordinarie nel loro essere normali, nei loro gesti semplici, nella loro serietà e professionalità, nella loro fedeltà ai valori della Costituzione e nel costante impegno civile. Nel manifesto di quest'anno abbiamo scritto: coltivare la memoria non è solo ricordare 85 vite spezzate, è pretendere la piena verità, difendere la democrazia, consegnare ai giovani la forza di una comunità che non si piega. Sono infatti 45 gli anni in cui la nostra associazione si è tenacemente battuta per ottenere verità e giustizia, un dovere ed un impegno quotidiano.
ma abbiamo anche un altro vizio, quello che Gherardo Colombo chiama il vizio della memoria. È un vizio che coltiviamo anche negli incontri con le scuole attraverso un progetto nato oltre 10 anni fa, grazie alla storica Cinzia Venturoli, e sostenuto dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, cresciuto anche grazie agli insegnanti. Incontriamo studenti delle scuole di ogni ordine e grado, raccontando non solo cos'è successo il 2 agosto, ma anche cosa le 85 vittime, persone comuni, abbiano rappresentato per gli stragisti. Strumenti, vittime sacrificabili, dentro logiche politiche finalizzate a destabilizzare, sconvolgere, frenare e condizionare lo sviluppo democratico di un paese, la cui straordinaria Costituzione repubblicana cercava ancora una piena realizzazione in tutte le sue parti. Sono oltre 10.000 i ragazzi incontrati nell'ultimo anno scolastico e ci piace l'idea di trasmettere gli esempi di una comunità che non si piega e di un'associazione che tra molte difficoltà ha conservato nella propria identità, nel proprio DNA, la fiducia nello Stato di diritto, in uno Stato fatto da tante persone straordinarie. Tra queste, Enzo Cicco. Lui e il suo collega Giorgio Lolli, poco più che 18enni, arrivarono per primi il 2 agosto con una telecamera qui in stazione e registrarono per l'intera giornata le immagini che ancora oggi raccontano più di tutte i primi momenti dopo l'esplosione. Bene, quei filmati, per loro volontà, sono da sempre rimasti disponibili, senza costi, per chiunque li abbia voluti utilizzare. Documenti liberi che ora sono stati donati alla nostra associazione. Sono gesti significativi, emozionanti, per noi esempi da raccontare. Così come è da raccontare la storia di un ispettore della polizia, Consiglio Paciglio, che non si piegò di fronte alle pressioni e ai ricatti subiti da Domenico Catracchia, fiduciario dei servizi segreti, condannato nell'ultimo processo per falsa testimonianza aggravata. Lo stesso Domenico Catracchia all'epoca era in diretto e stretto rapporto con il vice direttore del SISDE e futuro capo della polizia Vincenzo Parisi. Ma Consiglio Paciglio continuò le sue indagini, scoprendo i documenti utili a comprendere come numerosi appartamenti di via Gradoli a Roma fossero un luogo dove convergevano interessi dei vertici dei servizi segreti e dei terroristi. I NAR ne fecero una loro base logistica dopo la strage di Bologna, come le BR avevano fatto durante i primi 30 giorni del sequestro Moro. Vogliamo ricordare un'altra persona, Alberto Mazzanti. È la persona di cui tutti coloro che sono stati presenti in passato alle manifestazioni hanno conosciuto la voce. È l'uomo che prima di Matteo Belli, che altrettanto ringraziamo, per tanti anni ha fatto da speaker volontario su questo palco e che ci ha lasciato lo scorso inverno. Sono esempi. Persone che vanno raccontate, anche per fare da contraltare ai peggiori esempi che in questa lunga storia sono i protagonisti negativi. Vogliamo dunque tracciare il solco tra chi ha agito da uomo delle istituzioni o da semplice cittadino onesto e chi ha agito contro le istituzioni per sfregiarle e per distruggerle, come lo stragista Paolo Bellini. Paolo Bellini nei mesi scorsi dal carcere di Padova ha scritto una lettera recapitata alla Gazzetta di Reggio, annunciando di voler chiedere l'eutanasia. Siamo ormai abituati a questo tipo di comunicazioni. È un messaggio? A chi si sta rivolgendo Paolo Bellini? Forse sono messaggi perché si sta indagando a Caltanissetta sui suoi rapporti con Cosa Nostra per le stragi del 92?
o perché sono in corso indagini a Firenze per la strage di via dei Georgofili del 93. Certo, non comunica più ai suoi appoggi degli anni 70, come furono gli avvocati ed ex parlamentari della MSI Franco Mariani e Stefano Menicacci, quest'ultimo legale di Stefano Delle Chiaie, o come Ugo Sisti, nel 1980 procuratore capo di Bologna, che la mattina del 4 agosto, con la città ancora scioccata e con le macerie delle stazioni ancora fumanti, venne trovato dalla polizia alla Mucciatella, ovvero l'hotel gestito dal padre di Bellini, per riposarsi, dichiarò. Certo, Bellini non parla a chi è deceduto, molto più probabilmente parla agli eredi di quello stesso sistema infetto che riuscì persino a togliere la scritta Bologna da un'importante prova oggi nota come documento Bologna, che ha permesso di ricostruire i flussi di denaro utilizzati per finanziare la strage. Conosciamo il nome del finanziere che tolse la dicitura Bologna, ma da chi partì l'ordine? Le domande senza risposta sono ancora molte. Perché, ad esempio, le informative allarmate del prefetto Santillo sulla loggia P2 degli anni 74, 75, 76 rimasero inascoltate? Negli anni successivi lo stesso prefetto fu candidato per la direzione del SISDE, il Servizio di Sicurezza Civile, ma al suo posto venne nominato Giulio Grassini, uomo che poi si scoprì proprio iscritto alla P2. A proporlo fu l'allora ministro dell'interno Francesco Cossiga, a nominarlo il presidente del Consiglio Giulio Andreotti. E allora, nelle analisi giudiziarie, politiche, storiche di questo paese è necessario conoscerlo il ruolo della P2 e di Licio Gelli. Lo hanno fatto i processi, prima individuando il capo della loggia massonica come depistatore e poi come mandante e finanziatore della strage. Ma Licio Gelli non era solo e non è stato privo di eredi. Gelli fu uomo capace di ricattare lo Stato. Lo sappiamo grazie al documento definito Artigli, recapitato nell'87 dal capo della polizia Vincenzo Parisi al ministro dell'interno Amintore Fanfani e scoperto solo decenni dopo grazie alla Procura Generale di Bologna e ai magistrati Ignazio De Francisci, Umberto Palma, Nicola Proto e Alberto Candi, che ancora oggi dobbiamo indicare come esempi di competenza e straordinaria professionalità. Sono uomini come loro che ci aiutano a mantenere salda la fiducia nello Stato. La P2 arriva a tutti, soleva dire il capo della stessa loggia. Se con il documento Artigli nell'87 Licio Gelli minacciò gli esponenti delle istituzioni di rivelare indicibili segreti e scomodi rapporti, già nell'81 aveva fatto ritrovare un venerabile ricatto articolato in due documenti politici che alludevano alla cornice nella quale si erano consumate la strage di Bologna e quelle precedenti. Il primo era il cosiddetto manuale Westmoreland, il secondo era il piano di rinascita democratica, un accoppiamento che tracciava, indicava una linea di continuità tra la precedente strategia terroristica, quella della guerra non ortodossa, e il nuovo progetto di svuotamento delle istituzioni dall'interno, una strategia di segno antidemocratico e contrario alle forze progressiste del nostro paese, che mirò al superamento degli equilibri e degli assetti costituzionali per sostituirli con una repubblica presidenziale di marca piduista. Oggi sappiamo che i vertici della loggia P2 intendevano imporre il piano di rinascita democratica sotto la spinta destabilizzante delle bombe e del terrorismo indiscriminato. Allora, come monito per il presente, non possiamo commettere l'errore, che sarebbe fatale, di sminuire o dimenticare gli obiettivi definiti da quel piano, dal controllo della magistratura a quello dei mezzi di

L'ultima avrebbe dovuto rispondere al Parlamento anziché restare indipendente, erano proprio punti del piano di rinascita democratica. Certamente non lo ha dimenticato e lo ha impedito con il voto popolare la maggioranza che si è espressa al referendum del 22 e 23 marzo scorsi. Oggi dobbiamo ricordare che su quello stesso documento è indicato come obiettivo anche il presidenzialismo, un progetto volto allo stravolgimento dell'assetto costituzionale nato insieme alla Repubblica 80 anni fa, come frutto della resistenza partigiana antifascista. Teniamo dunque alta l'attenzione su cosa sta accadendo attorno a noi, nelle istituzioni, nella politica e nella società. Ogni forma di delegittimazione dello Stato di diritto e di indebolimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni rappresenta un passo in direzione antidemocratica. Occorre contrastare chi investe e chi capitalizza sulla paura. Occorre contrastare chi investe e capitalizza sulla fiducia nelle istituzioni e sul disimpegno. Occorre contrastare chi continua ad investire sulla disinformazione tentando di manipolare la verità, diffondendo false informazioni, rappresentando contesti in maniera distorta. Il presidenzialismo, riproposto dal Presidente del Consiglio Craxi già nell'81, lo aveva da sempre sostenuto il segretario missino Giorgio Almirante, lo stesso Almirante che ancora oggi viene ricordato negli anniversari della sua morte come grande statista e uomo politico, dimenticando e omettendo parti rilevanti della sua vita politica. Limitando il nostro riferimento al solo periodo repubblicano, ricordiamo il sostegno che diede a Carlo Cicuttini, complice della strage di Peteano, nella quale morirono 3 giovani carabinieri. Non va dimenticato. Ecco allora perché da ogni Presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica. Un coraggio che deve trovare coerenza nei fatti. E tra i fatti mettiamo in evidenza il lavoro di desecretazione di tutti i documenti sullo stragismo, il terrorismo, Gladio e la P2. Prima Prodi, poi Renzi, poi Draghi hanno emanato direttive a questo scopo ed è iniziato un duro lavoro per attuarle. Anche grazie all'attività del Comitato che da 10 anni, con fasi alterne, inciampi e conquiste, si impegna per rendere la documentazione accessibile a tutti. Molto è stato fatto, ma le criticità sono numerose. Interi archivi sono scomparsi, come quello del Ministero dei Trasporti, che è stato il più coinvolto negli attentati degli anni Ottanta, treni, aerei, stazioni ferroviarie. Per questo è stata appena istituita una commissione di indagine amministrativa che dovrà fare chiarezza sul buco enorme nella documentazione dello stesso Ministero, proprio per gli anni coevi alle stragi. Le carte non spariscono da sole. E noi vogliamo che venga fatta chiarezza su questa enorme lacuna di un'importante amministrazione dello Stato che ha l'obbligo di conservare al meglio i propri archivi. C'è un attimo, avvenuta l'esplosione tra le macerie e i vetri in cui si quieta tutto, prima delle grida e delle sirene concitate. È un attimo nel quale non si crede veramente che sia accaduto quello che si vede. È lì che si comprende il senso di una strage, quando il silenzio avvolge e copre senza scelta e senza distinzione, come la gente attorno a una stazione che prende il treno per lavoro o per le ferie, a inizio agosto di mattina, come sempre. Sono le parole della poesia Il senso di una strage, di Matteo Fantuzzi, autore caro scomparso poche settimane fa. Tra poco la piazza si quieterà di nuovo,
in uno dei momenti

che è tra i più emozionanti. Quel minuto di silenzio, quella sospensione collettiva, momento di assenza di rumore che ci aiuta a riflettere sull'assenza improvvisa di vita, che lo fa più di tante parole. È un momento di risveglio della coscienza che incarna il presente, un istante della memoria che guarda al passato, l'assunzione di una responsabilità che investe il futuro. Si accetta quello che non si può cambiare, si sceglie di voler cambiare quello che non si può accettare. L'unica cosa necessaria affinché il male trionfi è che le persone buone non facciano nulla. A Bologna nessuno è rimasto indifferente. Pensiamo alla forza di ciò che abbiamo fatto insieme, alla forza di questa piazza unita da una responsabilità collettiva, da una vigilanza democratica che abbiamo e che continueremo ad avere. Perché questa strage è di tutti, ma soprattutto è di tutti la verità e la giustizia che ci è dovuta. Grazie per la partecipazione.

0: I tre fischi del treno segnano l'inizio del minuto di silenzio.
1: Salvatevi! Salvatevi! Sono salvato! Go! Dovrei andare via! Dovrei andare via, Joe!

Diamo lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Il dolore infinito per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini, la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell'intera nazione, si rinnovano oggi, come in ogni giorno di ricorrenza. È una consapevolezza che riguarda la nostra comunità, i giovani anzitutto, e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Quell'impegno, quella solidarietà che Bologna e l'Italia intera seppero offrire per impedire che gli assassini e i loro complici riuscissero nell'intento di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. Il popolo italiano li ha sconfitti nella gravosa ricerca della verità. La Repubblica è grata ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che con il loro lavoro si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia è vittoria della democrazia.

0: ora la parola il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
1: Care cittadine e cari cittadini, autorità civili e militari presenti, sindaci e sindache, amministratori e amministratrici, venuti e venute da ogni parte d'Italia con i vostri gonfaloni e le vostre fasce tricolori, grazie per la vostra numerosa partecipazione. Staffette della memoria, rappresentanti delle associazioni, rappresentanti delle scuole, genitori, grazie, grazie di essere qui con noi oggi da ogni parte di Bologna e del nostro paese. Quest'anno più che mai un'enorme partecipazione è un segnale che fa bene alla nostra democrazia. Sono da poco passate le 10:25 del mattino. Da 46 anni ogni anno la nostra città si ferma. È un atto che rinnoviamo in memoria delle 85 persone che quel sabato di agosto non sono più tornate a casa, dei 216 feriti e dei loro familiari che da allora portano avanti con una dignità e una tenacia che questa città non dimenticherà mai, una battaglia che non è solo loro, ma è di tutti noi. A voi familiari va il nostro più commosso grazie. Grazie perché con le vostre battaglie, i vostri dubbi, le vostre prese di posizione spesso solitarie e scomode, ci avete insegnato che la verità e la giustizia sono beni della collettività da coltivare e da difendere. Voi lo sapete bene e lo sa bene Bologna. La verità e la giustizia non sono concessioni. Quel giorno di agosto era uno dei più affollati dell'anno alla stazione. Famiglie in partenza per le vacanze, studenti, lavoratori, persone che tornavano a casa. Un giorno scelto non a caso per la sua ordinarietà, per il suo essere pieno di vite comuni. Un ordigno collocato nella sala d'aspetto di seconda classe fece crollare l'ala della stazione e 30 metri di pensilina, investendo anche un treno fermo al primo binario. È rimasto ed è tuttora l'atto di terrorismo più grave della storia della nostra Repubblica. Ma Bologna quel giorno rispose anche con un'altra immagine altrettanto indelebile, quella degli autobus urbani trasformati in ambulanze di fortuna, dei tassisti, dei vigili del fuoco, dei semplici cittadini accorsi a scavare tra le macerie a mani nude. Una città intera che si mise al servizio della vita, senza distinzioni, senza calcoli. Quella risposta popolare, solidale, profondamente democratica è parte della nostra identità, tanto quanto il dolore di quel giorno. E sarà per sempre ricordata dal conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Civile da parte del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Sopra le sale d'aspetto, negli uffici della società che gestiva il bar e il ristorante della stazione, quella mattina erano al lavoro 6 donne. Una aveva appena scelto i mobili per la casa, dove avrebbe dovuto sposarsi di lì a poco. Un'altra, la più giovane, lavorava lì da appena 4 mesi ed era al telefono con un fornitore. Un'altra ancora aveva lasciato a casa 2 bambini piccoli, uno di appena 15 mesi. Erano donne comuni, in un giorno di lavoro comune. Il terrorismo non sempre colpisce simboli, colpisce le vite delle persone, nella loro quotidianità più assoluta. Una di quelle 6 donne, Mirella, lasciò un figlio di 14 anni. Quel bambino oggi è un uomo che da un anno guida con la stessa dedizione con cui lo hanno fatto Torquato Secci e Paolo Bolognesi prima di lui, l'associazione che tiene insieme tutte le famiglie di questa strage. Caro Paolo Lambertini, a nome della nostra città, Oggi ti voglio abbracciare e assicurare che Bologna non ti farà mai mancare il suo supporto per proseguire il lungo cammino verso la verità. Tu Paolo lo sai meglio di noi, per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni, la Cassazione su Gilberto Cavallini nel 25 e la Cassazione su Bellini pochi mesi dopo, non sono un capitolo in più di un dibattito che si trascina all'infinito. Sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2, in un contesto di complicità internazionale. Non è un'ipotesi giornalistica, un fatto giudiziario, provato oltre ogni ragionevole dubbio dopo 45 anni di indagini. E qui vorrei essere preciso, perché lo dobbiamo alla memoria di chi ha lavorato per questa verità, a partire dalla Procura Generale, gli avvocati di parte civile e i magistrati coinvolti. E lo dobbiamo anche al giudice Amato, ucciso dal terrorismo neofascista poche settimane prima della strage, mentre indagava sullo stesso mondo che avrebbe colpito Bologna. Attorno a quei fatti per decenni sono stati costruiti depistaggi su depistaggi, come la pista palestinese. Ogni singolo tentativo di depistaggio oggi è stato analizzato e respinto da sentenza definitiva. Non per accanimento, come qualcuno ancora scrive, ma per restituire ai familiari, a questa città, quello che era loro dovuto fin dall'inizio. La verità intera, senza sconti e senza scorciatoie. La strage di Bologna fu a tutti gli effetti l'episodio più tragico di una lunga scia di sangue, una guerra sporca, legata ad una strategia che più complessivamente mirava al contenimento dell'avanzata comunista in Italia, ma soprattutto al condizionamento della vita democratica del nostro paese tramite la violenza politica. Un ricatto costante alle istituzioni e al popolo italiano. Sin dagli anni 60 sappiamo che le organizzazioni di varia natura, radicate anche in apparati dello Stato, attuarono operazioni di condizionamento della vita democratica del nostro paese, in un contesto internazionale segnato dalla guerra fredda e dalla collocazione atlantica dell'Italia. Prima le stragi che hanno insanguinato l'Italia tra il 69 e il 74, intera una pianificazione radicata ad altissimo livello, poi gli anni del terrorismo, i legami e il coinvolgimento delle mafie ancora da chiarire. Bologna, di fronte alle ferite più profonde della sua storia, ha sempre risposto nello stesso modo, partecipando. Non è un caso che il sindaco Renato Zangheri parlò ai funerali delle vittime di una fiducia nella giustizia che poggia sull'animo di grandi masse di donne e di uomini. Una fiducia, cioè, che non scende dall'alto, ma nasce dalla partecipazione di un intero popolo. È importante esserci quest'anno, è importante esserci perché c'è una sentenza passata in giudicato di cui ancora in troppi non vogliono parlare. Vogliono parlare di altro e si rifiutano di leggere cosa c'è scritto in quelle 1700 pagine che descrivono la storia d'Italia. In quelle pagine sono indicati i mandanti della strage, la più grande strage in tempi di pace, se così vogliamo definirli. Quando ci viene chiesto cosa significa essere italiani, io dico innanzitutto dovrebbe significare conoscere la storia del nostro paese, conoscere la storia del proprio paese e chiedersi come mai a Bologna sia stata fatta la più grande strage contro il popolo italiano da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale. Questa domanda riguarda la nostra democrazia, il nostro modo di stare insieme. Dobbiamo domandarci come mai quella sentenza si prova a non citarla, si prova a non raccontarla, come mai una sentenza passata in giudicato all'ultimo grado di giudizio viene messa ancora in discussione da autorevoli rappresentanti della stampa e della politica nazionale. Questo è dignitoso nei confronti del popolo italiano? La nostra Costituzione, all'articolo 1, dice una cosa molto chiara. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. I familiari delle vittime quell'articolo lo conoscono molto bene, perché dopo quella strage non hanno chiesto. Si sono rivolte alla Repubblica Italiana. Per 46 anni, nonostante i depistaggi, nonostante le trame oscure che sono state descritte in quella sentenza, nonostante diversi tentativi di non arrivare alla verità, i familiari sono andati avanti. E sono andati avanti chiedendo a tutti noi ogni anno di scendere in piazza, di essere sempre di più nelle scuole, nei luoghi di incontro, nei luoghi del lavoro, nei luoghi dello sport. Sono loro, i familiari, ad averci chiesto di essere con loro, ovunque. Ed è attraverso la nostra partecipazione che noi abbiamo dato loro forza, a cittadini e cittadini italiani sconosciuti, che finalmente hanno ottenuto delle sentenze che inchiodano autori materiali, anche se non tutti, perché è probabile che quel giorno fossero molti di più. E i mandanti, i depistatori, tutti i fiancheggiatori, i finanziatori della strage. Ed è soltanto con la partecipazione che noi abbiamo ottenuto il rispetto che Bologna meritava. Ed è soltanto con la partecipazione che le vittime hanno ottenuto non misericordia, ma giustizia. Mentre questo accadeva, alcune delle più alte cariche dello Stato dicevano di dirigere lo squadro, lo sguardo da un'altra parte, ma per fortuna noi possiamo ringraziare anche altre istituzioni, a partire da quei presidenti della Repubblica che ci sono stati vicini, come il presidente Sergio Mattarella. Da quest'anno i parchi della città di Bologna avranno sentieri con i nomi delle vittime. Abbiamo deciso insieme all'associazione di realizzare questo progetto perché durante le nostre passeggiate, i nostri momenti più intimi, potremo raccontare cos'è stato il 2 agosto per noi, ai nostri figli. Questa è la storia di Bologna, la storia dei cipi partigiani, delle scuole intitolate alle vittime delle stragi, a chi ha dato davvero la vita per riscattare la dignità della patria. Cari bolognesi radunati qui oggi in piazza, è difficile descrivere le emozioni che provo nel mio ruolo, ma oggi voglio dirvi questo: solo abbracciando un familiare di una vittima, di qualsiasi strage o accadimento, soltanto ricevendo un abbraccio da uno di loro, si può capire veramente cosa può significare questo gesto così semplice. Ed è soltanto abbracciando chi ha deciso di donare il proprio dolore alla comunità, si può capire veramente cosa significa fare qualcosa per gli altri, perché non c'è niente di più prezioso, di più intimo e umano del proprio dolore. Per questo noi abbiamo una città che porta il nome delle persone che hanno dato la vita per la sua libertà. Bologna è la città con 2 medaglie d'oro.

La città con più nomi di partigiani e partigiane scolpite nella pietra, la città con più nomi di vittime delle stragi di tutto il nostro paese. Nessuna città in Italia ha avuto così tante vittime come la città di Bologna in tempi di pace. Nessuna città ha avuto come noi le stragi sul lavoro, la strage di Ustica, la 1 Bianca e il 2 Agosto. Quindi, cari bolognesi, non abbiate paura, perché noi bolognesi possiamo marciare orgogliosi di quello che siamo e di quello che abbiamo fatto. E siamo consapevoli che la democrazia in questo paese si salva con la partecipazione, con la consapevolezza di cosa significano gli articoli della nostra Costituzione, di quello che è scritto nelle sentenze dei tribunali passati in giudicato. Le stragi di mafia e le stragi della strategia della tensione sono avvenute per deviare il corso della storia, per mettere mano al percorso naturale e popolare che l'Italia si stava dando. Per questo motivo ci sono state quelle bombe nella storia del nostro paese. Tra le persone che sono qui oggi, venute da lontano, voglio salutare Horst Meder, padre di Kai e Eckhart, marito di Margaret. Tutti scomparsi con lo scoppio della bomba. Insieme a lui, ieri ho preso parte al tradizionale appuntamento di ricordo dei 6 bambini morti nella strage, a Villa Torchi, a Corticella, accanto alla scuola che 5 anni fa abbiamo dedicato ai suoi figli. Insieme a Kai Mader, 8 anni, Eckhart Mader, 14, persero la vita anche Angela Fresu, 3 anni, la vittima più piccola la strage. Era in stazione con la mamma Maria e un'amica di famiglia, diretta in vacanza sul lago di Garda. Morirono entrambe insieme all'amica Verdiana. Luca Mauri, 6 anni, avrebbe iniziato la prima elementare quell'autunno. Viaggiava con i genitori Carlo e Anna Maria verso le vacanze in Puglia. Morirono tutti e tre assieme. Si fermarono con un incidente d'auto che li costrinse a prendere il treno. Sonia Burri, 7 anni, era in stazione con la famiglia, arrivata da Bari. Saluto il sindaco di Bari che è qui con noi insieme a tanti altri sindaci, la sindaca di Genova, di Reggio Emilia, di Ravenna, il presidente della regione e tanti altri. Sonia era in stazione con la famiglia, fu trovata viva tra le macerie, vicino alla sua bambola rossa, ma morì in ospedale 2 giorni dopo. Con lei morirono anche la sorella Patrizia e la zia Silvana. Manuela Gallon, 11 anni, bolognese, aveva appena finito la 5ª elementare. Era in stazione con i genitori, in attesa del treno per la colonia estiva. Morì 5 giorni dopo in coma. Con lei la madre Natalia. Francesco Cesare Diomede Fresa, 14 anni, di Bari. Viaggiava con i genitori Vito ed Enrica per evitare il traffico autostradale. Morirono tutti e tre. Sopravvisse solo la sorella che non era partita con loro. Care e cari bolognesi, il fascismo italiano non fu soltanto una dittatura politica, fu anche un'estetica e una teologia della morte. Il futurismo di Marinetti, che ne alimentò l'immaginario, esaltava la guerra come sola igiene del mondo. Mussolini teorizzava il vivere pericolosamente come virtù. D'Annunzio costruì un intero linguaggio pubblico attorno al sacrificio e al culto dei caduti. Nei riti fascisti, all'appello del nome di un caduto, la folla rispondeva presente, come se la morte, in nome dell'ideologia, fosse la forma più alta di appartenenza. Storici hanno chiamato questo fenomeno con precisione culto della morte. La vita del singolo contava meno del sacrificio, la persona meno del mito. C'è una differenza, vedete, che vorrei dire con parole semplici, tra chi ha costruito un'ideologia sul culto della morte e chi, come la nostra città, ha costruito la propria identità sul valore della vita. Chi pose quella bomba nella sala d'aspetto della nostra stazione veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. La morte come sacrificio eroico, come purificazione, come affermazione di una presunta superiorità sulla vita comune delle persone. Una cultura che chiamava presente chi non c'era più, come se il vuoto lasciato da una vita spezzata potesse essere riempito da un mito.
Noi a Bologna conosciamo la morte in un altro modo. La conoscono i familiari che sono qui oggi, che non hanno bisogno di nessuna teoria per sapere che cosa significhi l'assenza di una persona cara, un posto vuoto a tavola, una voce che non richiama più, un compleanno che nessuno festeggia più insieme. 85 persone non sono un numero e non sono un simbolo, sono 85 vite intere, con un nome, un mestiere, un affetto, interrotte in un attimo. E oltre 200 persone portano per sempre nel corpo e nella memoria il segno di quell'attimo. Per questo, di fronte a chi ha fondato una visione sul mondo dedicata al culto della morte, Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata, il valore della vita. La vita non come parola astratta, ma come pratica quotidiana. La solidarietà di chi accorse quel giorno a soccorrere, il lavoro dei familiari per la verità, la scelta di questa città di rimanere aperta, plurale e viva.

Il nostro futuro non lo costruiamo sul mito di un sacrificio, lo costruiamo ogni giorno sulla cura reciproca tra le persone che la abitano, sull'amore che proviamo gli uni nei confronti degli altri, la gioia che proviamo nel guardare figli e genitori negli occhi. Ma c'è anche un altro modo, più concreto di ogni discorso, in cui questa città dimostra ogni giorno da che parte stare. I luoghi che sceglie di costruire e le domande che decide di porsi. Qualcuno racconta Bologna come una città cupa, dilaniata, quasi consumata dall'odio e dalla paura. Beh, io vedo un'altra città, la vedo qui, oggi, adesso. Anche mentre ricordiamo la strage, la vedo nelle scuole che rinnoviamo, piene di bambini e bambine che sono il nostro futuro, la nostra speranza. Bologna non è una città dell'odio, è una città che ogni giorno sceglie deliberatamente di prendersi cura di sé e lo fa proprio a partire dai più fragili. Ma attenzione, quella cultura della morte di cui parlavo non è confinata al Novecento. Ha ancora oggi le sue voci, spesso più forti di quanto vorremmo credere. Ha la voce di chi, pochi giorni fa, davanti a esseri umani in fuga verso le coste spagnole di Ceuta, illusi da notizie social false improvvisamente diffuse in Marocco tra la popolazione, ha scelto di paragonarli pubblicamente a un'invasione di zombie, riducendo la disperazione di persone reali a un fotogramma horror da condividere per calcolo e cinismo politico. C'è il gesto di chi ancora oggi nelle piazze italiane alza il braccio teso gridando presente in adunate che si ripetono con frequenza, che dovrebbe preoccupare tutti noi e soprattutto le autorità competenti. Sono linguaggi diversi da quel 1980, ma nascono dalla stessa radice, la convinzione che esistono vite che contano meno di altre, corpi che si possono deridere, deumanizzare, ridurre a minaccia invece che riconoscerli come persone. Bologna il 2 agosto non ricorda solo un fatto del passato, ricorda se stessa, e a se stessa ricorda ogni anno che quella radice va riconosciuta e combattuta, ogni volta che si ripresenta, con qualunque linguaggio, in qualunque epoca. Ecco perché è giusto riconoscere l'antifascismo come ragione comune e fondativa del nostro patrimonio di valori. L'Italia è e deve rimanere antifascista, indipendente e unita, indivisibile, un paese europeo e mediterraneo, un paese accogliente e antirazzista, fondato su principi di non violenza e di pace, di libertà e di democrazia.

Diceva Martin Luther King che l'ingiustizia commessa anche in un solo luogo finisce per minacciare la giustizia ovunque nel mondo. Sono parole nate in una lotta lontana dalla nostra, eppure raccontano esattamente la strada che Bologna ha percorso in questi 46 anni. Una strada fatta di verità, cercata senza mai stancarsi, di giustizia pretesa fino in fondo, di rispetto dovuto alla dignità di ogni vittima e di ogni familiare. Non è un cammino che riguarda solo il passato, è il modo in cui una comunità dimostra ogni giorno di meritare la propria libertà, perché la violenza non ha colore politico, la violenza è sempre sbagliata ed è una cosa alla quale ci dobbiamo opporre. Opporsi alla violenza significa per noi a Bologna partecipare, non stare in silenzio, non essere indifferenti, perché l'indifferenza è uguale alla violenza, genera mostri e noi lo sappiamo bene. Ora spetta a noi, le italiane e gli italiani. Oggi Bologna chiama l'Italia, rimettiamoci in cammino, ricordiamocelo oggi quando torneremo a casa, noi che non lasceremo più questa piazza e questa città, per sempre segnate e disegnate per essere un pilastro della coscienza civile italiana ed europea. Noi che contro i depistaggi e le falsità lottiamo da quando raccontarono che la strage di Marzabotto non era mai avvenuta. Noi cammineremo, anche per chi non può farlo, cammineremo per chi ha perso tutto, cammineremo finché ogni verità sarà detta, ogni giustizia compiuta, ogni nome ricordato. Non vincerà chi ha scelto la violenza. Noi siamo qui con il nostro pensiero critico e ci saremo anche domani e ci saremo ogni anno finché ci sarà anche solo una persona a voler portare avanti questo testimone. Cari bolognesi e care bolognesi, ci vediamo il prossimo 2 agosto, in tanti, ancora di più, perché la memoria è un dovere e la giustizia è una promessa.

Ricordiamo che immediatamente a seguire presso la sala d'attesa vi sarà la deposizione delle corone istituzionali alla presenza delle massime autorità. Successivamente sul primo binario la deposizione di corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti, medaglia d'oro al valor civile, deceduto nella strage del treno Italicus. Alle ore 11 dal primo binario, partenza del treno speciale per San Benedetto Val di Sambro, dove vi sarà la deposizione di corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati, ai treni Italicus e Rapido 904 Napoli-Milano. Alle ore 11.15 nella chiesa di San Benedetto in via dell'Indipendenza 64, Sua Eminenza Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, celebrerà la Santa Messa. Alle ore 11.30 presso Cotabo in via Stalingrado 61 vi sarà la deposizione di corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980. Oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso lo stadio Veronesi a Casalecchio di Reno in via Salvador Allende 3, quadrangolare di calcio fra le squadre Rete Ferroviaria Italiana, Cotabo Cooperativa Taxisti Bolognesi, Vigili del Fuoco e FER, Ferrovie Emilia Romagna. Questa sera in Piazza Maggiore alle ore 21.15 si svolgerà il tradizionale concerto conclusivo del concorso internazionale di composizione 2 agosto, giunto alla sua 32esima edizione. Al termine vi sarà la proiezione del docufilm A mezzanotte pensami, la vita ritrovata di Vincenzo Petteni, vittima della strage di Bologna. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.

0: alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it. Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
5: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
4: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Signor Melloni, il 2 agosto 1980 c'era in particolare a bordo di un mezzo che è diventato ormai un simbolo della strage di Bologna. Lei guidava l'autobus numero 37, era un autista allora dell'ATC. Melloni, che cosa fece a bordo del 37 il 2 agosto del 1980?
10: Il 2 agosto 1980, al momento dell'esplosione della bomba in stazione, non ero in quel momento presente sul luogo, no? Ma arrivai una ventina di minuti dopo e salii su quell'autobus per una serie di coincidenze. Quello era uno degli autobus che stava ritornando da un viaggio negli ospedali, dove erano stati trasportati dei feriti. Nel momento in cui ritornava era evidente che la grandezza del disastro usciva proprio in tutta la sua vastità, cioè molti feriti, molti corpi di persone decedute, le ambulanze che c'erano, ma sicuramente era talmente alto il numero dei feriti che venne quasi un po' venne spontanea, insomma, questa risposta che ci demmo alcuni di noi lasciare le ambulanze per i feriti e utilizzare qualche altra cosa per trasportare i corpi delle vittime. L'autobus in quel momento ci parve la soluzione più logica, più idonea, era lì, era a due passi dai corpi che venivano estratti, era un mezzo che ne poteva ospitare molti corpi, molte barelle, e ci è parve logico intervenire togliendo i mancorrenti e agevolando così la salita delle barelle contenenti i corpi, mentre invece le ambulanze venivano utilizzate per il trasporto dei feriti.
9: Lei era un autista e quel giorno si ritrovò, insomma, a ricoprire un ruolo tristissimo.
10: Quel giorno ero un autista della TC in servizio regolare nel servizio urbano Bologna. Quel giorno io prestai il mio aiuto per quello che potevo fare, facendo il lavoro che sapevo fare come autista. Ho sempre questo desiderio di ricordare che io ho fatto volontariamente ore e ore su quell'autobus, insieme con me sulle macerie, ad estrarre i feriti, a spostare sassi e a portare anche soccorso e a sostituire tra l'altro quei colleghi che facevano queste operazioni di soccorso. Ci furono tantissimi miei colleghi, io ci tengo a ricordarlo.
9: Una città distrutta, ferita, che ha saputo subito in qualche modo ripartire, aiutandosi dal basso, senza nemmeno avere nelle prime ore delle direttive dall'alto. Fu così.
10: Questo è quello che un po', diciamo, abbiamo capito, che in quel giorno fece la differenza. Cioè, allora noi ricordiamo sempre, quando se ne parla, non esisteva il 118, non c'era la protezione civile, cioè tutta una serie di organizzazioni che oggi intervengono immediatamente in caso di calamità, in caso di disastro, in caso di una esplosione anche come quella che avvenne 38 anni fa. Allora non c'erano, e nei primi momenti, immediatamente, ciò che intervenne al posto di queste organizzazioni fu la compattezza di una città intera, la sua popolazione che reagì unitariamente, proprio al di fuori di tutte le divisioni che comunque ci sono sempre in una città, tra le persone che abitano in una città. Fu una città che si strinse intorno alle proprie vittime, reagì e mandò un segnale non solo di unità, di solidarietà, di compattezza, ma proprio anche di ribellione verso una violenza che era stata fatta. Quello fece la differenza, io credo, no? Ed è, credo che sia uno dei motivi per cui ancora oggi Bologna continua, la risposta di Bologna continua ad essere così sentita e così forte.
9: L'autobus 37, l'autobus che lei guidò per trasportare le salme, l'autobus che si trasformò in un carro funebre, si aggregherà per la prima volta in occasione di questo 38esimo anniversario al corteo che porterà familiari delle vittime, cittadini, autorità, istituzioni in piazza Medaglie d'Oro per quel fischio delle 10:25 e quel minuto di silenzio che ogni anno si carica di tanti significati in quella piazza unica. Che cosa pensa che possa significare riportare quell'autobus lì in quel corteo fino alla piazza?
10: E sono estremamente contento di questo, perché credo che la città di Bologna avesse bisogno proprio di questa compagnia nel momento più forte, più emozionante, no, della celebrazione di un anniversario. Cioè, quell'autobus fa parte della storia di Bologna, fa parte del dolore di Bologna, fa parte delle immagini che hanno dato un senso alla risposta di Bologna alla strage, quindi è giusto che ci sia. Concordo pienamente con le decisioni che sono state prese da tutti coloro che hanno pensato che fosse giusto che davanti al centro, con non importa come, comunque quell'autobus ci sia, perché quell'autobus io personalmente posso anche averlo guidato, l'ho guidato di persona, ma è come che l'abbiano guidato migliaia di persone quel giorno di 38 anni fa. Quindi è giusto che torni in mezzo alla propria gente.
9: Quell'autobus ce l'ha sempre in testa e nel cuore?
10: È una parte di me, non si separa.
11: Lui è andato a prenderla fin sotto casa, in via Zanardi. Non si ricorda esattamente dove abita, perché di solito si incontrano con gli altri della compagnia ai giardinetti del palazzo. Una specie di cortilone situato dietro al Palasport di Piazza Zarrita, dove l'asfalto predomina, il verde è un miraggio e i ragazzi che si bucano si confondono tra le anziane coi cani e i bambini con i palloni. L'ha già riaccompagnata in diverse circostanze, ma sempre di notte, spesso molto tardi, a volte parecchio fatti. Però dovrebbe essere quell'edificio rosa poco prima del ponte. È arrivato con il maggiolone nero scabriolato. Indossa la camicia che gli ha regalato lei, a fiori azzurri e rossi, di quelle hawaiane che vanno tanto di moda, e un paio di bermuda verdi a tinta unita. Hanno deciso di andare al mare, perché il primo sabato di agosto e in città fa un gran caldo. Ormai è metà mattina. Il piano prevedeva che lui arrivasse prima, ma suo padre si è scordato di svegliarlo. Il clacson di un maggiolone è uno di quei suoni che non lascia spazio a interpretazioni, ancora più di quello del motore, che si fa riconoscere a chilometri di distanza. Lei scende le scale di corsa e sale in macchina ancora più in fretta. Lo bacia come d'abitudine, sfiorandogli soltanto le labbra. Si leva le spadrillas rosa che calza scalcagnate e le getta nei sedili dietro, senza curarsi di controllare dove finiscano. Subito appoggia la mano sulla cassetta che ha adagiata sul mangianastri e l'accompagna all'interno dell'autoradio. La macchina si rimette in moto brontolando e la musica parte. Non sono neanche arrivati al primo incrocio che lei ha già interrotto 3 volte il discorso sul programma della giornata. Le va bene tutto, è felice. La madre ha detto sì e si vuole divertire. C'è tutto il weekend davanti e poi ha una gran voglia di cantare.
12: Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.
11: Lui sorride rassegnato quando, fermi al rosso di via Bovi Campeggi, gli affianca un'Alfetta 2000. All'interno c'è un uomo solo. Avrà almeno 20 anni più di loro ed è rapito da progetti di un sabato italiano per i fatti suoi. Prima, se ne avrà voglia, andrà al cinema Astoria a vedere in seconda Kramer contro Kramer, film con Dustin Hoffman, pluripremiato agli ultimi Oscar.
13: Oddio. Ok. Ok. Vuoi sapere dove è mamma?
14: Perché mi deve portare a scuola?
13: Ha detto a me di portarti.
14: E lei dov'è?
13: Ok, adesso voglio cercare di spiegarti, Sai quando qualche volta con i tuoi amici non vai d'accordo e litigate?
14: Uh-huh.
13: E tu vuoi andartene e startene solo per un po'?
14: Sì.
13: A volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene e starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma.
11: Poi, dopo un pizza e birra in solitario, raggiungerà gli amici al Circolo Petroniano per la solita maratona da Beassanotta a giocare a Massino. Riflette sul da farsi, fumando un'esportazione, fregandosene dei danni che quella pesantissima sigaretta senza filtro potrebbe causare ai suoi polmoni. Il posacenere dell'auto trabocca di cicche spente e a nulla serve quel piccolo alberello verde che ciondola dallo specchietto retrovisore nel tentativo vano di rendere l'aria più respirabile. Il nero del cruscotto è ormai grigio, tanto impolverato di cenere, e fa il paio con il colore della camicia, sbottonata fino a metà, da cui spunta una robusta catena d'oro come i premolari superiori che gli brillano in bocca. La musica che esce dai finestrini abbassati è fortissima, mentre lui osserva fuori, orgoglioso di un qualcosa che sa solo lui, picchiettando la mano sul volante per provare a tenere un ritmo che gli scivola via.

0: Intanto, un signore piuttosto anziano sta attraversando la strada, approfittando della scritta avanti che pur lampeggiando gli dà ancora la precedenza. Ha un paio di calzoncini beige, quasi ascellari, i calzini bianchi a metà gamba che sfoggia su sandali marroni e tiene stretto il Carlino sotto il braccio. Probabilmente si è alzato presto, è andato a comprare il giornale, ha fatto un salto in piazza a salutare il gigante, come solito chiamare lui la statua del Nettuno, e uno al mercato delle erbe, visto che nell'altra mano regge una sportina di plastica stracolma di roba, da cui spuntano alti gambi di sedano. Sta rientrando a casa e ha fretta, perché deve ancora sbrigare diverse faccende, e alle 2 da Mosca parte in Eurovisione la diretta della finale dei superleggeri di box. E lui non si vuole assolutamente perdere l'incontro di Patrizio Oliva che combatte per l'oro olimpico.
1: Oliva attacca vuoto, grande sventola, colpisce 2 o 3 volte, niente, viene buttato a terra letteralmente con uno spintone. Oliva, dopo aver colpito al volto il sovietico Konakbaev con una combinazione di sinistro-destro, poi ripetuto da sinistro.
0: Cammina sicura più veloce sulle strisce, anche se un po' stordito dal contrasto delle due canzoni. Quella potente che filtra dai finestrini si confonde con l'altra di volume più basso, ma percepita meglio perché la macchina è scoperta. Lui di musica non ci capisce nulla, un po' di quella folk, perché la domenica pomeriggio va a ballare il liscio con sua moglie allo chalet dei Giardini Margherita. Di certo non di quella moderna, ma quel cantante, senz'altro lo stesso, l'ha riconosciuto in un attimo. Ed è la stessa voce che esce dall'appartamento del primo piano del palazzo che fa angolo con via Tanari, strada che ha raggiunto lentamente, dato che c'è afa e lui cammina adagio.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.
0: La donna che è in casa canta indisturbata, non curandosi di passanti o vicini, tanto più che nel suo pianerottolo sono già partiti tutti per le ferie e la signora del piano di sopra, quella che non va mai via da Bologna, il sabato va a trovare la sorella che abita a Marzabotto. È in quel preciso momento che succede tutto. Sono quasi le 10:30. I 5 vengono abbagliati da un lampo, una luce tanto forte che quasi accecante. Il signore anziano, che non sente un boato di quel genere dai tempi della guerra, cade, sbattuto a terra da un violentissimo spostamento d'aria. La sua camicia azzurra è ora rossa, sporca di sangue e terra, così come la canottiera della salute che, scherzo del destino, indossa nonostante la calura, proprio per mettersi al riparo da eventuali colpi d'aria. L'asfalto trema e il maggiolone nero si arresta bruscamente dopo che l'auto ha fatto qualche metro con le 4 ruote sollevate. Anche l'alfetta si ferma, in diagonale in mezzo alla strada, sospinta lì improvvisamente, come se fosse stata urtata da un veicolo che non c'è. I vetri della casa della signora vanno in frantumi e lei non canta più. Il suo stereo, invece, continua ad andare. E solo quando l'eco di quel tuono che ha appena distrutto l'ala ovest della stazione di Bologna sta cominciando a scemare, che i suoni circostanti, a poco, riprendono vita. Le sirene, il fumo, le fiamme, le grida di disperazione e la voce inconfondibile di Lucio.

0: calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
1: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
0: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il

0: 378-3049-686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
4: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manfredini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna, alle 10:25 del 2 agosto 1980, un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnica giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: La frasca in Andrea Costa
11: o la frasca al vicolo?
12: E perché no a Villa Cassarini?
10: Stop! Ho detto alla frasca!
13: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
14: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento.

0: le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
7: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
6: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Il calore di casa si rinnova con stile.
12: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
2: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
1: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
8: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
7: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Nettuno Bologna 1.
9: .803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre-

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Lui è andato a prenderla fin sotto casa, in via Zanardi. Non si ricorda esattamente dove abita, perché di solito si incontrano con gli altri della compagnia ai giardinetti del palazzo. Una specie di cortilone situato dietro al palasport di Piazza Zarrita, dove l'asfalto predomina, il verde è un miraggio e i ragazzi che si bucano si confondono tra le anziane coi cani e i bambini con i palloni. L'ha già riaccompagnata in diverse circostanze, ma sempre di notte, spesso molto tardi, a volte parecchio fatti. Però dovrebbe essere quell'edificio rosa poco prima del ponte. È arrivato con il maggiolone nero scabriolato. Indossa la camicia che gli ha regalato lei, a fiori azzurri e rossi, di quelle hawaiane che vanno tanto di moda, e un paio di bermuda verdi a tinta unita. Hanno deciso di andare al mare, perché il primo sabato di agosto e in città fa un gran caldo. Ormai è metà mattina. Il piano prevedeva che lui arrivasse prima, ma suo padre si è scordato di svegliarlo. Il clacson di un maggiolone è uno di quei suoni che non lascia spazio a interpretazioni. Ancor più di quello del motore, che si fa riconoscere a chilometri di distanza. Lei scende le scale di corsa e sale in macchina ancora più in fretta. Lo bacia, come d'abitudine, sfiorandogli soltanto le labbra. Si leva le spadrillas rosa che calza scalcagnate e le getta nei sedili dietro, senza curarsi di controllare dove finiscano. Subito appoggia la mano sulla cassetta che ha adagiata sul mangianastro e l'accompagna all'interno dell'autoradio. La macchina si rimette in moto brontolando e la musica parte. Non sono neanche arrivati al primo incrocio che lei ha già interrotto 3 volte il discorso sul programma della giornata. Le va bene tutto, è felice. La madre ha detto sì e si vuole divertire. C'è tutto il weekend davanti e poi ha una gran voglia di cantare.
2: Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.
1: Lui sorride rassegnato quando, fermi al rosso di via Bovi Campeggi, gli affianca un'Alfetta 2000. All'interno c'è un uomo solo. Avrà almeno 20 anni più di loro ed è rapito da progetti di un sabato italiano per i fatti suoi. Prima, se ne avrà voglia, andrà al cinema Storia a vedere in seconda Kramer contro Kramer, film con Dustin Hoffman, pluripremiato agli ultimi Oscar.
3: Oddio. Ok, ok, vuoi sapere dove è mamma?
4: Perché mi deve portare a scuola?
3: Ha detto a me di portarti.
4: E lei dov'è?
3: Ok, adesso voglio cercare di spiegarti, eh. Sai quando qualche volta con i tuoi amici non vai d'accordo e litigate?
4: Uh-huh.
3: E tu vuoi andartene e startene solo per un po'?
4: Sì.
3: A volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene e starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma.
1: Poi, dopo un pizza e birra in solitario, raggiungerà gli amici al Circolo Petroniano per la solita maratona da Beassanotta a giocare a Massino. Riflette sul da farsi, fumando un'esportazione, fregandosene dei danni che quella pesantissima sigaretta senza filtro potrebbe causare ai suoi polmoni. Il posacenere dell'auto trabocca di cicche spente e a nulla serve quel piccolo alberello verde che ciondola dallo specchietto retrovisore nel tentativo vano di rendere l'aria più respirabile. Il nero del cruscotto è ormai grigio, tanto è impolverato di cenere, e fa il paio con il colore della camicia, sbottonata fino a metà, da cui spunta una robusta catena, d'oro come i premolari superiori che gli brillano in bocca. La musica che esce dai finestrini abbassati è fortissima, mentre lui osserva fuori, orgoglioso di un qualcosa che sa solo lui, picchiettando la mano sul volante per provare a tenere un ritmo che gli scivola via.
5: Bye.

0: Intanto, un signore piuttosto anziano sta attraversando la strada, approfittando della scritta avanti che pur lampeggiando gli dà ancora la precedenza. Ha un paio di calzoncini beige, quasi ascellari, i calzini bianchi a metà gamba che sfoggia su sandali marroni e tiene stretto il carlino sotto il braccio. Probabilmente si è alzato presto, è andato a comprare il giornale, ha fatto un salto in piazza a salutare il gigante, come solito chiamare lui la statua del Nettuno, e uno al mercato delle erbe, visto che nell'altra mano regge una sportina di plastica stracolma di roba, da cui spuntano alti gambi di sedano. Sta rientrando a casa e ha fretta, perché deve ancora sbrigare diverse faccende, e alle 2 da Mosca parte in Eurovisione la diretta della finale dei superleggeri di box. E lui non si vuole assolutamente perdere l'incontro di Patrizio Oliva che combatte per l'oro olimpico.
1: Oliva attacca vuoto, grande sventola, colpisce 2 o 3 volte, niente, viene buttato a terra letteralmente con uno spintone. Oliva, dopo aver colpito al volto il sovietico Konakbaev con una combinazione di sinistro-destro, poi ripetuto da sinistro.
0: Cammina sicuro a piè veloce sulle strisce, anche se un po' stordito dal contrasto delle due canzoni. Quella potente che filtra dai finestrini si confonde con l'altra di volume più basso, ma percepita meglio perché la macchina è scoperta. Lui di musica non ci capisce nulla, un po' di quella folk, perché la domenica pomeriggio va a ballare il liscio con sua moglie allo chalet dei Giardini Margherita. Di certo non di quella moderna, ma quel cantante, senz'altro lo stesso, l'ha riconosciuto in un attimo. Ed è la stessa voce che esce dall'appartamento del primo piano del palazzo che fa angolo con via Tanari, strada che ha raggiunto lentamente, dato che c'è afa e lui cammina adagio.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.
0: La donna che è in casa canta indisturbata, non curandosi di passanti o vicini. Tanto più che nel suo pianerottolo sono già partiti tutti per le ferie e la signora del piano di sopra, quella che non va mai via da Bologna, il sabato va a trovare la sorella che abita a Marzabotto. È in quel preciso momento che succede tutto. Sono quasi le 10:30. I 5 vengono abbagliati da un lampo, una luce tanto forte che quasi accecante. Il signore anziano, che non sente un boato di quel genere dai tempi della guerra, cade, sbattuto a terra da un violentissimo spostamento d'aria. La sua camicia azzurra è ora rossa, sporca di sangue e terra, così come la canottiera della salute che, scherzo del destino, indossa nonostante la calura, proprio per mettersi al riparo da eventuali colpi d'aria. L'asfalto trema e il maggiolone nero si arresta bruscamente dopo che l'auto ha fatto qualche metro con le 4 ruote sollevate. Anche l'alfetta si ferma, in diagonale in mezzo alla strada, sospinta lì improvvisamente, come se fosse stata urtata da un veicolo che non c'è. I vetri della casa della signora vanno in frantumi e lei non canta più. Il suo stereo, invece, continua ad andare. E solo quando l'eco di quel tuono che ha appena distrutto l'ala ovest della stazione di Bologna sta cominciando a scemare, che i suoni circostanti, a poco, riprendono vita. Le sirene, il fumo, le fiamme, le grida di disperazione e la voce inconfondibile di Lucio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
3: Il calore di casa si rinnova con stile.
4: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop, ho detto alla frasca.
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. No.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
3: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
4: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 15 e 59 minuti.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
9: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
8: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
10: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
10: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Stato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame,
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, anti-intrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
11: Ma dai, è immortale!
10: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
11: E dove sarebbe questa meraviglia?
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
11: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: nuovi in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
6: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17:59.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
8: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.

vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente, nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
1: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
2: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
1: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
3: La frasca in Andrea Costa.
4: O la frasca al vicolo.
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop, ho detto alla frasca.
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Che cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
3: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì!
5: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: chart e i grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
15: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
14: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: lo sport di Bologna è qui.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
0: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1.
6: Sono le 23 e 59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: La frasca in Andrea Costa
20: o la frasca al vicolo?
21: E perché no a Villa Cassarini?
19: Stop, ho detto alla frasca!
22: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
23: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: La frasca in Andrea Costa
13: o la frasca al vicolo?
0: E perché no a Villa Cassarini?
12: Stop! Ho detto alla frasca!
14: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
15: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
16: È l'una e un minuto.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: È 1:59.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.